0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Si chiama Lucky Lee e ha pubblicato un singolo con 3 pezzi, 3 cover. Lei è una cantautrice svedese. In attesa di pubblicare il suo nuovo album, probabilmente la lavorazione un po' più lunga del previsto, ha presentato questo EP con 3 brani del passato. Stand By Me, ovviamente brano di Ben E. King, storico cantante soul americano, classe 1938, scomparso nel 2015, per una canzone che è stata portata al successo nel 1961, diventato un hit in tutto il mondo, anche qui in Italia, lo ricorderete sicuramente, la versione di Celentano, Pregherò. Bella anche la sua versione, molto intima, con atmosfere dream pop. In sottofondo è già partita però una band britannica, arrivano da Brighton, si chiamano Jetstream Pony, e dal loro nuovo album ci presentano questo pezzo dal titolo un po' particolare, Bonanza Chu Tango Sierra, Jetstream Pony.

Jetstream Pony arrivano da Brighton, sono inglesi ovviamente, e ci hanno fatto ascoltare questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, che è il terzo in carriera, dal titolo Bowerbirds and Blue Things, formazione che unisce sonorità indie pop, post-punk e anche qualcosina di shoegaze. Da quest'album abbiamo ascoltato vari pezzi, tutti secondo me molto molto validi. Tracks 2, The Lost Albums, è un progetto grandioso di Bruce Springsteen, ha recuperato 83 brani registrati tra il 1983 e il 2018, brani rimasti in un cassetto. Waiting of the End of the World è il titolo del brano che ascoltiamo quest'oggi. Siete su Rock Wave, io sono Alberto Prisco e per voi sta suonando il boss Bruce Springsteen.

Waiting on the End of the World, bellissimo pezzo rimasto inedito per tanti anni di Bruce Springsteen. Si trova all'interno dell'album Streets of Philadelphia, è uno dei 7 dischi inediti inclusi nel cofanetto Tracks 2,

quest'album pubblicato il 27 giugno. Ricordo che esiste anche una versione diversa di questo progetto con un solo album che contiene una ventina di pezzi, forse qualcosina di meno, comunque tutti pezzi selezionati e molto molto belli, per chi non volesse acquistare ovviamente tutto il progetto che ha un certo costo. Tornando a questo pezzo, è stato originariamente registrato nel 1994, destinato ad essere la title track di un album che poi fu accantonato e quindi non fu mai pubblicato, però è stato fortunatamente recuperato in questi giorni. Continuiamo con un cantautore inglese, si chiama Jont, insieme alla sua band denominata The Fish ci presenta All Become One.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Orbicon One, nuovo singolo per quanto riguarda Jont, brano che anticipa il suo nuovo album che uscirà probabilmente entro questo 2025. Si tratta di una canzone molto spirituale che è un inno all'unità e alla guarigione. Jont, cantautore nato a Londra, classe 1973, è attivo dalla fine degli anni 90, ha pubblicato diversi album. Purtroppo non ha mai raggiunto il successo che secondo me merita. Ho avuto l'occasione di vederlo dal vivo in versione acustica, tra l'altro una persona veramente squisita e gentilissima, e secondo me meriterebbe ben altre fortune. The Fish invece è una band che lo sta accompagnando da vari anni dal vivo e in studio, e che quindi ascolteremo anche nel nuovo album. Si continua con una band che si chiama Bean Stellar.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Beanstell con Breakaway, band che arriva da New York, attiva dal 2017. Questo è il primo singolo dopo il loro album di debutto uscito un paio d'anni fa. Curtis Harding è un grande artista soul.

Il nuovo album di Curtis Harding uscirà a settembre, però ci sono già alcuni singoli in circolazione, tra cui questa True Love Can't Blind per questo artista nato ad Atlanta, classe 1978, che pubblicherà il suo quarto album in carriera. Agli esordi ha fatto parte anche di una band hip hop e poi di una band garage rock insieme a Cole Alexander, leader dei Black Lips. Però attenzione, perché Circle of Trust è un brano degli Arcade Fire.

0: Circle of Trust, brano che fa parte di Pink Elephant, il settimo album per gli Arcade Fire, il primo lavoro di inediti dal 2022, quando era uscito l'album dal titolo Wii. Il nuovo lavoro comprende 10 tracce, dura 42 minuti, è stato prodotto da Wim Butler, che è il frontman e leader della formazione anche dopo l'uscita del fratello, e dal grande Daniel Lanois, artista canadese che ha collaborato con tantissimi nomi della musica, cito U2, ma ce ne sono molti altri. Era la band canadese degli Arcade Fire.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

Io non ho più parole per descrivere Van Morrison. The Only Love I Ever Needs Yours fa parte di Remembering Now, suo ultimo album uscito a giugno. Dopo una pausa di 2 anni è tornato con la prima musica originale. Nel frattempo però aveva pubblicato un album di cover molto molto bello, molto interessante. Ha compiuto da poco 80 anni ed ha questa capacità, per quanto mi riguarda, di arrivare dritto al cuore. La stessa che ha una formazione che si chiama The Swell Season. Loro sono tornati dopo ben 16 anni. L'album si intitola Forward, il pezzo People We Used to Be, The Swell Season.

0: Rock Wave.
1: The Sway Season, ovvero Glen Hansard e Marchetta Irglova, sono tornati con il primo album in 16 anni, da Street Joy, datato 2009. Sono diventati famosi grazie al brano Falling Slowly, che ha vinto addirittura l'Oscar come miglior canzone nel 2007. Marchetta ha dichiarato che Forward è un disco che segna una riunione musicale ma anche personale. Entrambi sono cresciuti, sono cambiati, sono stati in posti diversi e si sono conosciuti per come sono cambiati nel corso degli anni. People We Used To Be era la canzone che ci hanno fatto ascoltare quest'oggi qui a Rock Wave, ma anche loro sono tornati con un grande album, anche se il precedente non era così vecchio. Si chiamano Counting Crows, questo è un pezzo del loro nuovo album.

We Love From Hazy è un pezzo contenuto nel nuovo album di Counting Crows, formazione di San Francisco, nata nel 1991. Il loro brano più famoso è Mr. Jones, sicuramente del 1993, e non sbagliano un colpo anche con questo Butter Miracle, The Complete Suites, la loro ultima fatica per la band di Adam Duritz. Nel frattempo una cover di un pezzo del 1968 di Neil Young, si intitola Here We Are in the Years, ce lo fa riascoltare Sharon Van Etten.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Here We Are in the Hills è un brano del 1968 di Neil Young che fa parte del suo primo album omonimo. Naturalmente lui aveva fatto già parte di varie formazioni, ma questo era il primo album di una lunga serie di lavori strepitosi. Lui ha un archivio infinito da cui ogni tanto tira fuori qualcosa e noi siamo molto felici e molto contenti. Rockwave è un programma che propone la musica rock a 360 gradi e infatti ora passiamo agli Sparks con un estratto dal loro ultimo album che si intitola Mad, il pezzo è Lord Have Mercy.

album pubblicato per la neonata etichetta Transgressive Records. Mad è l'ultimo lavoro degli Sparks, duo americano formato dai fratelli Ron e Russell Mile, una carriera veramente lunghissima, alcuni album rimasti nella storia. Andiamo in Francia ora con un duo che si chiama Les Minanias, questo pezzo in francese dal titolo Où va la chance.

Li Mignanau va la chance dall'album Faded per questa formazione nata in Francia a Perpignan nel 2009. Vari album in carriera, collaborazioni anche importanti, influenze che vanno dal garage rock all'indie rock, ma anche delle atmosfere senza tempo come il brano di quest'oggi, stessi ingredienti che troviamo nella musica delle Janins, che è un duo che arriva da Brooklyn, fondato nel 2009. Il loro ultimo album si chiama How Long Can It Last. Janins.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Siamo arrivati all'epilogo di questa trasmissione. Questo era un brano dei Janins dal titolo Coaxide Storm, dal terzo album di questo duo di Brooklyn. L'ultimo pezzo è del grande Bono Vox. Ha pubblicato un EP di 3 brani dal titolo The Showman. La canzone è stata scritta insieme agli altri membri degli U2, ma non era mai stata pubblicata in precedenza. I cori che sentirete sono quelli di Gemma Doherty. La canzone fa parte della colonna sonora del documentario Bono Stories of Surrender ed è stata pubblicata insieme a nuove versioni acustiche dei brani più famosi Desire e Sunday Bloody Sunday. La canzone chiude il film sui titoli di coda in un teatro vuoto, richiamando l'atmosfera dello spettacolo teatrale omonimo. Quindi anche in questo caso chiuderà la puntata odierna di Rock Wave. Vi ringrazio di essere rimasti fino all'ultima canzone, vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto per la prossima puntata che arriverà molto molto presto. Ciao!
2: Baby's crying cause it's born to sing. Singers cry about everything.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Sta per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Non sarà la solita trasmissione in cui daremo ampio spazio alle novità discografiche, ma sarà una puntata un po' nostalgica, nel senso che ascolteremo canzoni del passato, canzoni che hanno avuto anche un gran successo, però il tutto in versioni pubblicate recentemente nel corso di un paio d'anni al massimo. Non andremo proprio in ordine cronologico, faremo anche qualche salto un po' di là, un po' di qua, anche se però il primo brano è stato scritto nel 1935, canzone di Hugh Williams con testi del cantautore Jimmy Kennedy. Ha attraversato decenni di reinterpretazioni: Bing Crosby, Louis Armstrong, Nat King Cole, Paul Anka, i Platters, ma questa è una versione molto recente del grande Van Morrison, si intitola Red Sails in the Sunset. Buon ascolto.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Red Sailing the Sunset, dicevo prima, brano del 1935, reinterpretazione del grande Van Morrison, che ha incluso questa canzone nel suo 45esimo album in studio dal titolo Accentuate the Positive, che era un vero e proprio tributo al rock and roll. Grandi pezzi ovviamente filtrati dalla personalità di questo artista irlandese. Il pezzo che segue si intitola Like a Rolling Stone, è di Bob Dylan, naturalmente. L'ascoltiamo nella versione dell'attore, ma in questo caso anche cantante, Timothée Chalamet.

Quindi complimenti a questo artista tutto tondo che ha recitato nel film Complete Tank Now, uscito a gennaio 2025, ambientato a New York nei primi anni 60. Il film racconta la storia di un enigmatico 19enne del Minnesota che arriva con la sua chitarra e il suo talento per cambiare la storia della musica americana. Un film bellissimo, colonna sonora altrettanto bella. Andrew Bird è un cantautore nato a Chicago, classe 1973. Madison Cunningham, cantautrice e chitarrista, nata ad Escondido nel 1996 in California. Insieme hanno rifatto una cover di un pezzo di Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, pubblicato al di fuori dei Fleetwood Mac, dal titolo Without a Leg to Stand On. Andrew Bird e Madison Cunningham.

E questa era ovviamente Redemption Song, canzone di Bob Marley presente nell'album Uprising del 1980, è considerata da molti come uno dei brani più belli e significativi del celebre cantante giamaicano. Un vero e proprio canto di redenzione con il quale l'artista tenta di esprimere le proprie idee e aprire le menti degli ascoltatori. La versione è quella dei tedeschi di Hannover Fury in the Slaughterhouse, che hanno pubblicato nel luglio 2024 una compilation con alcune cover che loro hanno registrato in carriera, alcune live e altre in studio come quella di oggi. Carson McCon, classe 1991, arriva dal Texas, ci fa ascoltare una versione personale di I Couldn't Say It to Your Face, brano postumo del compianto Arthur Russell. Back.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Arthur Russell, classe 1951, nato a New York, è stato un violoncellista, cantante e compositore statunitense. Durante la sua carriera ha collaborato con vari artisti, tra cui Talking Heads, Philip Glass, Laurie Anderson. Questa è una versione della cantautrice Carson McCone, originaria del Texas, ma ora residente in Canada. Continuiamo con Al Green, grande personaggio della musica black americana. Questa è la sua versione di un classico dei Ram, uno dei brani più famosi della band di Michael Stipe. Si intitola Everybody Hurts, pezzo pubblicato come quarto estratto dal capolavoro Automatic for the People.

classe 1946, originario di Forest City, nell'Arkansas. Questo è Al Green, cantautore, pastore e produttore discografico americano. È ritornato nel 2024 dopo 5 anni di assenza, ha fatto qualche cover, tra cui questa Everybody Hurts, singolo dei Ram del 93. Un'altra bella voce è quella di Al Black, musicista californiano, anche lui ha fatto un album di cover, in questo caso si cimenta con una canzone del duo americano White Stripes, traccia d'apertura del loro quarto album in studio, Elephant, del 2003, un brano che è diventato anche un inno sportivo. Avete sicuramente capito che sto parlando di Seven Nation Army, Al Black.

What's Up dei Four Non Blondes nella versione di Soap and Skin dall'album Torso, pseudonimo che viene usato da Anja Franziska Plask, cantautrice austriaca classe 1990, cresciuta in una fattoria. Ha iniziato a suonare il pianoforte a 6 anni e il violino a 14. Dopo aver frequentato il Politecnico di Graz e l'Accademia delle Belle Arti a Vienna, ha deciso di dedicarsi completamente alla musica. La versione originale è stata pubblicata il 23 giugno del 1993 dal primo album. Tra l'altro, a suo tempo ci furono anche accuse di plagio per una vaga, molto vaga direi, somiglianza al brano di Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. La musica continua, le nuove versioni di pezzi classici continuano con questo brano del grande e compianto Mark Lanegan, Fantasmagoria Blues nella versione della romana Valentina Valeri.

Fantasmagoria Blues, brano di Mark Lanegan, nella versione di Valentina Valeri, che ha realizzato un album nel 2024 come tributo personale al compianto artista americano. In origine faceva parte dell'album Blues Funeral del 2012. Mark Lanegan è stato leader degli Screaming Trees, una band fondamentale per la musica americana anni 90, e poi ha collaborato con i Queens of Stone Age e con Isobel Campbell di Belle and Sebastian. È scomparso nel 2022 per alcune complicazioni legate al Covid, che comunque aveva superato, ma aveva in qualche modo indebolito il suo fisico. Quindi complimenti a Valentina per aver celebrato questo artista e per fare in modo che la sua musica rimanga ancora tra noi. Counting Crows, con un classico di Jess Malin, si intitola Oshina.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Oscina, brano di Jess Malin, che in origine faceva parte dell'album New York Before the War, pubblicato nel 2015. Counting Crows, insieme ad altri artisti, hanno reso omaggio a questo artista che è stato colpito ad un ictus inoperabile al midollo spinale che lo ha paralizzato dalla vita in giù. Quindi 30 artisti hanno rivisitato 27 canzoni del suo repertorio. Ci sono anche Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs, ex Bengals, Alejandro Escovedo, Little Steven, grande collaboratore del Boss, Ian Hunter, Lucinda Williams, Elvis Costello, Graham Parker, Wallflowers, Dinosaur Jr. e poi ce ne sono anche altri. È il momento ora di Josh Rouse, che sul finire del 2024 ha pubblicato un album di cover. Il pezzo che vi faccio ascoltare si chiama Somebody's Baby ed è un classico del 1982 del cantautore americano Jackson Browne, ma lui è Josh Rouse. Just...

Bel pezzo di Jackson Browne, brano del 1982 scritto dallo stesso Jackson insieme a Danny Kortchmar. Raggiunse la posizione numero 7 delle classifiche di Billboard e rimase l'ultimo grande successo di questo artista americano. E questo singolo raggiunse la posizione più alta in classifica della sua carriera. Ma questa era la versione di Josh Rouse. Ed ora un classico dei Postal Service dalla Nuova Zelanda, The Bats and Pickled Darling.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Non si poteva di certo sfumare o parlare sopra questo grande assolo di questo pezzo. Capolavoro dei Beatles, While My Guitar Gently Weeps, faceva parte del doppio album bianco, uno degli album più significativi dei quattro di Liverpool. Questa è una nuova versione che Lucinda Williams ha lanciato per introdurre il suo nuovo album, che è un tributo ovviamente ai Beatles. Tra l'altro è stato registrato negli studi di Abbey Road. Sono 12 reinterpretazioni di classici della band, ma anche di qualche brano meno noto. Infatti lei negli ultimi anni si è dedicata ai tributi, ne ha fatto uno ai Rolling Stones, a Bob Dylan, Tom Petty, al country, al soul, da un'idea nata durante la pandemia per autofinanziare la sua carriera, visto il periodo che stavamo vivendo e l'impossibilità di suonare dal vivo. Rockwell.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Bad Bad No Good con Norah Jones per questa rivisitazione di un classico dei Talking Heads, This Must Be The Place. Era il secondo singolo dall'album Speaking Tongues, quinto album della band di David Byrne, pubblicato nel 1983 e incluso anche nel film concerto del 1984, Stop Making Sense ovviamente, diretto da Jonathan Demme. Il tutto è stato ripreso per celebrare l'anniversario dei 40 anni di quell'album nel 2023, anche se la pubblicazione poi dell'album e anche del film stesso è avvenuta nel 2024. Bad Bad No Good è una formazione originaria di Toronto, fondata nel 2010, fa una musica strumentale che è un mix di jazz, funk, hip hop e fusion, però partecipano molto spesso con altri cantanti più o meno famosi, in questo caso la voce, lo ripeto, era quella di Norah Jones. Ed ora un classico degli Smiths, Ask, da un progetto italiano denominato Spiritual Front.

Grande pezzo degli Smiths, Ask, dal gruppo italiano formatosi a Roma nel 1999, degli Spiritual Front, che è tornato qualche anno fa con un tributo molto importante agli Smiths dal titolo The Queen Is Not Dead. Questo doppio album per la band di Simone Salvatori è un omaggio agli inni di ineguagliabile bellezza scritti da Morrissey e da Johnny Marr. Il pezzo è stato pubblicato come singolo dalla Rough Trade nel 1984. Continuiamo con i Brigitte Calls Me Baby con un classico dei Wham denominato Careless Whisper.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bridget Calls Me Baby con Careless Whisper, successo del 1984, scritto da George Michael, incluso nell'album Make It Big dei Wham. La band di Chicago, Bridget Calls Me Baby, guidata dal texano Wes Livins, nel 2024 ha pubblicato il primo album. Fanno un genere che mescola rock anni 50 con post-punk inglese degli anni 80. Questo invece è un singolo che è stato pubblicato successivamente nel 2025. Continuiamo con Investigator, che ci fa ascoltare Just Like Heaven, grande successo dei Cure.

Investigator è il progetto musicale di Andrew Drew, che arriva dalla Nuova Zelanda, che ci ha fatto riascoltare Just Like Heaven, grande pezzo dei Cure. All'inizio del 2020 si è sposato e questa canzone è stata la sua canzone nuziale mentre tornava dall'altare insieme alla moglie dopo la cerimonia. Questa versione del pezzo fa parte di Pictures of You, che è una compilation di cover di canzoni dei Cure realizzata a scopo benefico per l'associazione Mind, una compilation che include artisti di diverse nazioni, tra cui Inghilterra, Galles, Scozia, Stati Uniti, Svezia e per l'appunto Nuova Zelanda. Per quanto riguarda l'originale, Just Like Heaven è una canzone dei Cure scritta durante le sessioni di registrazione dell'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me nel sud della Francia nel 1987. Ed ora ancora grande musica qui a Rock Wave per questa puntata speciale di cover. Questo è un pezzo dei King Crimson con Mark Almond, ex Soft Cell, e Ian Anderson dei Jethro Tull.

Era magica la versione originale, ma anche questa di Mark Almond con Ian Anderson al flauto non scherza assolutamente. I Talk to the Wind e King Crimson si trova in origine nell'album The Court of the Crimson King del 1969. Questa versione molto particolare è inclusa nell'album I Not Anyone di Mark Almond, uscito nel 2024. Mark è noto per la sua abilità nel rendere unica ogni cover, e questa versione sicuramente non fa eccezione. E poi tutto si fonde magicalmente con il flauto di Ian Anderson, frontman dei fantastici Jethro Tull, che anche loro hanno pubblicato non molto tempo fa un album molto molto interessante. Ci stiamo avvicinando alla chiusura della trasmissione di questa lunga cavalcata di cover che spero vi sia piaciuta. Questa è una canzone del 2020, molto molto recente. Si intitola Same Something, è di Kylie Minogue, bravissima cantante australiana. Questa è la versione che arriva da Glasgow di The Lovest Bitter.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Rock Wave. Spero che questa cosa che ogni tanto faccio, quella di riprendere pezzi del passato per farli riascoltare in versioni recenti, in versioni uscite nell'arco di un paio d'anni, due o tre al massimo, sia stata di vostro gradimento. È tanto per alternare le novità discografiche con le cose del passato, anche se poi sono versioni non troppo vecchie. Vi lascio con un pezzo di Neil Young, Like a Hurricane, canzone del 1977, pubblicata dal cantautore canadese nell'album America Stars and Bars, una canzone che Neil scrisse nel luglio del 1975 in un periodo in cui non poteva cantare a causa di un'operazione alle corde vocali. La canzone poi è apparsa in varie compilation e in vari album live. Ce lo fa riascoltare Mick Harvey, che è un polistrumentista noto soprattutto per la sua lunga collaborazione con Nick Cave. Lui è nato in Australia nel 1958. Fa parte del suo ultimo album solista uscito nel 2024. Con questo è tutto, io vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questo programma e vi do appuntamento alla prossima trasmissione, che sarà molto molto presto. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Puntata speciale quella di oggi di Rock Wave. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma ci soffermeremo su alcuni brani pubblicati in tempi abbastanza recenti, però sono classici del passato, ripresi da artisti in tempi recenti. Per esempio, il brano d'apertura è datato 1967, è un grande successo dei Moody Blues, Nights in White Satin. Ce lo fanno riascoltare i Planet Funk, gruppo nato nel 1999 dalla fusione dei Sold Out di Napoli e dei Kama Sutra di Sarzana. Hanno raggiunto il successo nel 2000 con un brano dal titolo Chase the Sun. Poi nel 2018 hanno purtroppo perso il bassista Sergio Dalla Monica, un po' di pausa giustificata. Poi a dicembre 2024, per il loro 25esimo anniversario, hanno reinterpretato questa canzone alla loro maniera. Brano famoso anche in italiano, inizialmente pubblicato dai Profeti con il titolo Ho difeso il mio amore, ma poi è seguita una versione fortunatissima dei Nomadi. Planet Funk.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Particolarissima questa versione di Planet Funk, ho fatto un po' fatica a prenderla all'inizio, ma poi mi ha in qualche modo conquistato grazie proprio al fatto che l'hanno rivisitata completamente, fatta propria. Questo invece è un classico di Bob Dylan, siamo ancora nel 1967, lui si chiama Jules Avalon, è un cantautore tedesco-americano che vive negli States. Il pezzo è I Shall Be Released, Jules Avalon.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I Shall Be Released. Brano scritto da Bob Dylan, registrato per la prima volta da The Band nel 1967, è una canzone influenzata dal gospel che racconta la redenzione e la speranza, con la frase centrale che dice: da un giorno all'altro sarò rilasciato. Parla un po' anche della condizione delle carceri americane di quel periodo. Jules Avalon, cantautore tedesco-americano di musica pop, molto acustico, vive a New York, dove si esibisce dal vivo, ma molto spesso le sue performance live vengono trasmesse in streaming. Il suo ultimo lavoro si intitola Where the Water Goes, uscito nel 2025. Continuiamo con Pomplamoose, che ci presentano Comment te dire adieu, un adattamento francese del 1968 di It Starts to Say Goodbye, scritta da Arnold Golan e Jack Gold. La versione francese ha i testi di Serge Gainsbourg. Ricordo anche un adattamento italiano col titolo Il pretesto, cantato dalla stessa Françoise Hardy, sempre nel 1967, mantenendo la melodia originale con testi in italiano. Pomplamoose è un duo americano che arriva dalla California, da Corte Madera, nato nel 2008. Ricapitolo un po' il tutto, Pomplamoose con Comment te dire adieu.

Comment dire Dieu, Pomplamoose, brano del 1968 in questa versione francese. Continuiamo con Lucinda Williams che ci fa riascoltare Something, un brano composto da George Harrison nel 1969, incluso nell'album Abbey Road dei Beatles, e fu la prima canzone scritta da George Harrison ad essere pubblicata come lato A di un singolo dei Beatles. Ricordo Lucinda Williams che negli ultimi anni ha reso omaggio ai Rolling Stones, a Bob Dylan, a Tom Petty e poi ha celebrato i Beatles con 12 nuove reinterpretazioni di classici, brani noti e anche meno noti. Il tutto è registrato negli studi di Abbey Road. Something, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Lucinda Williams, oltre 70 anni, continua a comporre e a esibirsi in tutto il mondo, nonostante anche i problemi di salute che ha avuto negli ultimi anni. In questo caso si è cimentato con un classico dei Beatles, scritto da George Harrison, lo ricordo ancora, dal titolo Something. Continuiamo con un classico di Jack Bruce, intitolato Theme for an Imaginary Western, che fa parte di un tributo ai Cream, anche se questo pezzo in origine era stato pubblicato su un album solista di Jack Bruce. Brano del 1969, è stato eseguito negli anni da vari artisti, ricordi Mountain di Leslie West, i Colosseum, i Greenslade. La canzone fa parte di un tributo ai Cream pubblicato nel 2024, sono 15 tracce con collaborazioni importanti con artisti come Pete Brown, lo stesso Ginger Baker, che era un membro ovviamente dei Cream, poi John Bonamassa, Malcolm Bruce, Nathan James, Rob Cass. Ricordo i Cream grandissimi, che in soli 3 anni di attività, dal 66 al 68, hanno pubblicato 3 album. Ricordo il titolo Theme for an Imaginary Western.

Molto bella questa versione. Se vi capita, andate a riprendere quest'album, questo tributo acustico ai Cream, pubblicato nel 2024. Vari artisti, Team for an Imaginary Western di Jack Bruce. In particolare in questo brano c'erano Pete Brown, Malcolm Bruce, Jack Donaldson. Chris Pierce invece è l'artista che segue. State già ascoltando la sua musica. Lui arriva da Pasadena, dalla California. Ci fa riascoltare un classico di Neil Young, Southern Man, brano del 1970. Chris Pierce.

0: Brano molto soul, molto sofferto per Chris Pierce, questo musicista californiano attivo dagli anni 90. Unisce il soul con il folk, con la musica cantautorale americana. Ha collaborato con artisti come B.B. King, Seal, Al Green, lo stesso Neil Young, e continua a lavorare nonostante una perdita parziale dell'udito. Continua a fare musica, a pubblicare album, e in tempi recenti ha registrato una cover di Southern Man di Neil Young, inclusa nell'album tributo Art of God, The Songs of Neil Young, che è uscito ad aprile 2025. I proventi sono andati alla Bridge School in California, un'associazione che Neil Young sta appoggiando da tanti anni. Southern Man, lo ricordo, è un brano del 1970 tratto da After the Gold Rush. Era Chris Pierce.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

E questo, forse l'avete riconosciuto, era All the Young Dudes, brano scritto da David Bowie, ripresentato da una band tedesca che si chiama Fury in the Slaughterhouse, band originaria di Hannover, fondata nel 1987 dai fratelli Kai e Thorsten Wingenfelder. Ha fatto un album di cover che include artisti come Crosby, Stills, Nash & Young, Rolling Stones, Beatles, Bob Marley, Louis Armstrong, Police, Allman Brothers e All the Young Dudes. Brano che abbiamo ascoltato oggi, scritto da David Bowie, ma pubblicato dai Mod the Hoople il 28 luglio del 1972. Bowie poi successivamente registrò la sua versione, che rimase inedita per tanti anni. La registrò durante le session di Aladdin Sane. Successivamente fu inclusa in alcune raccolte e album dal vivo. Ed ora un pezzo famosissimo di Leonard Cohen, si intitola Used by Fire. L'ascoltiamo nella versione di PJ Harvey e di Tim Phillips.

0: Rock Whale.
1: PJ Harvey ha collaborato con il compositore Tim Phillips per una serie televisiva dal titolo Bad Sisters, una dark comedy che includeva anche questa versione di Who by Fire di Leonard Cohen. Ricordo PJ Harvey, nome d'arte di Polly Jane Harvey, artista britannica classe 1969. Il brano in origine era del 1974 e Leonard Cohen l'ha cantato in duetto in un album dal titolo New Skin for the Old Ceremony. Continuiamo con The Magnetics, che ci fanno riascoltare I Wanna Be Sedated, un classico dei Ramones.

The Magnetics, brano I Wanna Be Sedated, fa parte di un progetto che unisce varie realtà della scena punk italiane con cover acustiche di classici del genere. Quarto capitolo per questa PGA, ovvero Punk Goes Acoustic, dal titolo The Kids Aren't Alright, pubblicato a febbraio 2025. I Wanna Be Sedated è una delle canzoni più celebri dei Ramones, pubblicata nell'album Road to Ruin del 1978. La versione è quella di The Magnetics, band italiana fondata nel 2017 da Olly Riva, che fonde sonorità giamaicane come lo ska anni 70 e il primo reggae con atmosfere soul e rhythm and blues. Rimanendo in Italia, questo è un progetto di due formazioni che si chiamano Jimmy and the Scots Folk Band e i Patricks, i primi

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: The Drunk Scotsman è una ballata folk umoristica scritta da Mike Ross nel 1981, un cantautore del Tennessee. Racconta di un uomo scozzese in kilt che, dopo essersi addormentato per strada, diventa oggetto di curiosità per due giovani donne che sollevano il suo kilt per scoprire cosa c'è sotto. Il brano è diventato un classico del folk ed è stato eseguito in vari contesti festosi da molti molti artisti. La versione era quella di Jimmy and the Scots Folk Band da Bologna e dei Patricks da Verona, che si sono uniti insieme per questa canzone che è contenuta nei rispettivi album usciti nel 2025 per l'etichetta Maxi Sound. Le sonorità di questa band fondono la musica tradizionale irlandese e il folk internazionale. Continuiamo con Paolo Benvenu, classe 1965, scomparso il 31 dicembre 2024, che ha iniziato la sua carriera con una band storica importantissima italiana, gli Scisma. Ci ripropone un brano classico dei Psychedelic Furs, si intitola Heaven, tratto dall'album Delle inutili premonizioni, volume 2. Paolo Benvenu.

collaboratore e produttore artistico importantissimo Paolo Benvenu, oltre alla carriera con gli Scisma, ha collaborato con grandi artisti, Mina, Marina Rei, Irene Grandi, 8 volte nominato al premio Tenco, ha vinto come miglior album il suo lavoro del 2024, l'anno in cui purtroppo se n'è andato via. In questo lavoro, denominato Delle Inutili Premonizioni, ha reinterpretato brani di Echo and the Bunnymen, Tears for Fears, Joy Division, Roxy Music, New Order, Wall of Voodoo e appunto Heaven, di Psychedelic Farce, canzone in origine pubblicata nel 1984. Veramente un grande artista, Paolo Benvenu. Quello che segue è un rifacimento di un brano famosissimo scritto da Neil Young, portato al successo da Nicolette Larson nel 1978. Si intitola Lat Love. Da Sydney ce la fa riascoltare Courtney Barnett.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Courtney Barnett con questo pezzo Lot Love. L'hanno scritto inizialmente per Nicolette Larson, anche se poi Neil Young nel 1978 l'ha incluso anche per il suo album Comes the Time. Nicolette Larson l'ha pubblicata come singolo ed è arrivata nella top 10 negli Stati Uniti. Ricordo ancora Courtney Barnett, cantautrice australiana nata nel 1987, ha fatto questa versione per Heart of Gold, The Songs of Neil Young, un tributo al grande cantautore canadese i cui proventi andranno a beneficio della Bridge School, progetto che Neil porta avanti da tanti e tanti anni. La band che segue si chiama Nouvelle Vague, arriva dalla Francia e ci fa riascoltare questo classico dei Depeche Mode da loro rivisitato, si chiama People Are People, brano del 1984.

0: People are People è una canzone dei Depeche Mode pubblicata nel 1984, primo singolo dal loro quarto album in studio, registrato nei mitici studi ANSA di Berlino Ovest. È stato il primo singolo della band a entrare nella top 20 degli Stati Uniti, raggiungendo la posizione numero 13 nella classifica di Billboard. La versione è quella dei Nouvelle Vague, che è una formazione francese guidata da Mark Collin, che ha una carriera ultra ventennale con numerosi album all'attivo e specializzata in cover principalmente di brani degli anni 80 rivisitati con la loro sensibilità molto spesso ispirata alla bossa nova. Erano i Nouvelle Vague qui a Rock Wave.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

Nel 1985, esattamente il 19 luglio, i Cure hanno pubblicato questo pezzo, In Between Days. Era un'anticipazione, il primo singolo dall'album Dead on the Door, il sesto lavoro per la band di Robert Smith. Questa versione che abbiamo ascoltato è stata presentata da un trio che arriva da Liverpool, si chiamano Good Grief, e questa versione è stata inserita nella compilation Pictures of You, una manciata di cover dei Cure realizzata a scopo benefico per l'associazione Mind, progetto simile anche a quello che segue. Il brano però è del 1987, faceva parte dell'album Document dei REM, si intitola The One I Love, il gruppo si chiama Donkey.

Danke con The One in Love dei Ram, brano del 1987, nota per il suo riff di chitarra molto semplice ma anche coinvolgente, in questa versione dei Danke, che è un gruppo gallese che ha registrato questa loro versione per una compilation a scopo benefico, destinando i proventi a diverse organizzazioni, tra cui Help Musician, che supporta i musicisti in difficoltà. La compilation si intitola A Carnival of Sorts R.E.M. Covers Compilation. Quello che sta arrivando è un brano dei Granly Buffalo, si intitola Honey Don't Think, nella versione altrettanto bella di Josh Rouse.

And I Don't Think, una canzone della band californiana Granly Buffalo, scritta dal leader e frontman Granly Phillips e inclusa nel loro album del 1994 dal titolo Might John Moon, uno dei brani più famosi di questa band. La versione è quella di Josh Rouse, grande artista originario del Nebraska che ha iniziato a scrivere canzoni a 18 anni e ha avviato la sua carriera a Nashville nel 1998. Il brano è stato inserito in un suo EP di cover uscito a dicembre 2024 intitolato Streets of Your Town, con alcune cover registrate nel suo studio casalingo con brani di artisti come Kevin Ayers, Jackson Brown, Granly Phillips che abbiamo appena ascoltato e poi ancora Blue Nile, Go-Be Twins, Nick Love, eccetera eccetera. Ed ora torniamo al progetto The Kids Aren't Alright con il gruppo italiano Kemana, che ci fa riascoltare un brano delle Hole, la band di Courtney Love, forse il loro più grande successo del 1998. Si intitola Celebrity Skin.

che emana con Celebrity Skin delle Hall, questo quarto progetto dei Pangos Acoustic, dicevo appunto prima, associazione no profit, cui proventi vanno all'associazione no profit L'Isola Che Non C'è. Kemana è un progetto nato nel 2020 durante la pandemia, guidato dalla cantante Che Ti Passa insieme a Marco Sergi e Manuel Moscaritolo. Tra l'altro hanno anche avuto l'onore di apparire in alcuni concerti italiani dei Queens of Stone Age. Ed ora Susanna Hoffs, l'indimenticabile leader e frontman delle Bengals, ci fa ascoltare la sua versione di I Long Zone, un pezzo di Jess Malin del 2007.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Susan Hoffs con un pezzo di Jess Malin da questa compilation benefica in cui 30 artisti hanno rivisitato 27 canzoni del repertorio di Jess Malin dall'inizio della sua carriera fino all'ultimo album del 2021, e i proventi andranno proprio in favore di questo artista che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale. Sono artisti molto importanti, in questo caso Susanna riprendeva questo brano che fa parte del primo lavoro di Jess uscito nel 2007. Quella che segue è una canzone veramente famosa di Carole King, ce l'ascoltiamo insieme, Home Again, da Lucy Dacus.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Brano che fa parte di Tape Street nella versione originale di Carole King. Lei era Lucy Dacus, classe 1995, ha fatto due cover di due brani di questa bravissima artista americana. Tape Street è un album che è stato rilasciato nel marzo del 1971 e per anni è stato l'album più venduto di tutti i tempi. Siamo in chiusura, però abbiamo ancora un paio di frecce nel nostro arco. La prima è una cover di un pezzo di Billy Fay, grande artista di Londra, rimasto sconosciuto per tanti anni. Lui è scomparso il 22 febbraio del 2025, si intitola Filled with Wonder Once Again, che riascoltiamo nella versione di Jeff Tweedy.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Jeff Tweedy, attualmente leader dei Wilco, per questa canzone che è stata pubblicata come singolo il 12 novembre 2019 per festeggiare l'80esimo compleanno di Billy Fay, nato a Londra, classe 1943 e, come dicevo prima, scomparso a febbraio 2025 proprio a Londra. Feel It We Wonder Once Again era il titolo di questa canzone, di questo cantautore pianista che ha esordito nel 1967 con un singolo per la Deram prodotto dal manager di Donovan. Divenne un artista di culto perché poi scomparve praticamente fino al 1998, quando furono ristampati due album su CD dopo un lunghissimo periodo in cui se ne erano praticamente perse le tracce. Vi lascio con un ultimo pezzo che è di Mick Harvey insieme alla cantautrice messicana Amanda Acevedo. Mick Harvey, naturalmente storico membro dei Birthday Party e dei Bad Seeds, il brano è del 1983, Love is a Battlefield, forse il più grande successo di Pat Benatar. Vi mando un abbraccio fortissimo, vi saluto velocemente perché il tempo ormai è trascorso. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Puntata speciale quella di oggi di Rock Wave. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, e questo lo capite anche dalla sigla, pezzo storico dei Traffic, Glad, brano strumentale che nel corso degli anni, soprattutto agli inizi delle radio libere, è stata la sigla di molte trasmissioni, ma anche di quella del sottoscritto. Non è la solita trasmissione, perché quest'oggi faremo un vero e proprio tuffo nel passato, ma non ascolteremo cover ma brani originali di artisti che eseguono canzoni magari dimenticate nel corso del tempo, nel corso degli anni, ma che magari hanno lasciato qualcosa nel cuore di qualcuno. E cominciamo addirittura nel 1967, una band che aveva in organico Jess Colin Young, che era la voce, bassista e chitarrista della band, si chiamano Young Bloods, e questo brano che si intitola Get Together, che state già ascoltando in sottofondo, è diventato un classico della musica folk rock degli anni 60, anche per un messaggio di pace che portava. Young Bloods.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: The Youngbloods con Get Together. Brano incita a superare le differenze e unirsi in amore e comprensione. La canzone è diventata un inno del movimento pacifista e ha avuto nuova popolarità negli anni 90 grazie al film Forrest Gump. È stata scritta da Chet Powers, ovvero sia Dino Valenti, e registrata da The Kingston's Trio nel 1964. Altre versioni importanti sono quelle di Jefferson Airplane del 66, Dave Clark Five nel 70, però anche i Carpenters e Linda Ronstadt un anno prima, nel 1969. Bella bella questa versione degli Youngbloods. Continuiamo con una canzone di un gruppo australiano, si chiamano Python Lee Jackson, canzone pubblicata nel 1970 che vede la partecipazione di Rod Stewart, non accreditato inizialmente. Canzone scritta dal cantante tastierista David Kate Bentley, si intitola In a Broken Dreams, Python Lee Jackson.

Il gruppo australiano di Python Lee Jackson con Rod Stewart con il brano In a Broken Dreams, canzone pubblicata nel 1970. Dicevo, Rod Stewart non accreditato inizialmente perché il cantante della formazione David K. Bentley lo chiamò proprio all'ultimo momento per registrare la traccia vocale della canzone. Pensate che Rod Stewart, non so se sia vero o se sia leggenda, accettò di collaborare in questo pezzo in cambio di una tappezzeria d'auto nuova. Cose curiosissime. La canzone all'inizio non ebbe grande successo, ma solo nel 1972, dopo la grande performance di Rod Stewart con il brano Maggie May. Rod la registrò nuovamente nel 1992 con David Gilmour e John Paul Jones. 1970, una band che arrivava da Los Angeles, California, si chiamano West Coast Pop Art Experimental Band, formazione di Bob Markley, ci presenta Roger the Rocket Ship.

rock con synth pop e anche molto reggae. Erano nate addirittura nel 1976. Ascoltiamo questa canzone, si intitola So Long dai Fisher Z.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Fisher Z, la band di John Watts, formata dal 1976, poi John l'ha sciolta per fare il solista, poi si sono riuniti nel 1987 e, come dicevo prima, esistono ancora. Artista che ha collaborato in passato anche con Peter Gabriel e Steve Cropper. Quello che arriva ora è un duo formato da Phil Carmen e Mike Thompson. Il brano si intitola Time Zone, ha avuto un grande successo, un grande eco qui in Italia, arrivando al 31esimo posto delle classifiche italiane. Phil Carmen è un musicista svizzero-canadese nato nel 1953 a Lucerna e Mike Thompson in realtà si chiamava Marcel Caluzzi, faceva il bassista. Hanno formato un duo di musica country e addirittura nel 1981, grazie al successo di questo pezzo, sono arrivati al Festival di Sanremo con il brano Follow Me. Ce l'ascoltiamo insieme, Time Zone, Phil Carmen e Mike Thompson dall'album omonimo.

Io l'ho trovata ancora bella questa canzone, Time Is On, Phil Carme e Mike Thompson. Sono molto contento che allora nel 1980 questa canzone ebbe un grande successo anche qui in Italia. Sempre 1980, una formazione belga, Jo Lemaire and Flues. Era stata fondata proprio a fine anni 70 da Jo Lemaire e dal marito Philippe Depureau ed era considerata come una band new wave. Dopo lo scioglimento del 1982, Jo Lemaire ha continuato come artista solista. Ce la riascoltiamo insieme, Precious Time, da Jo Lemaire e Flues, qui a Rock Wave, in questa versione un po' particolare di questo programma, Jo Lemaire.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata particolare quella di quest'oggi, lo dico a coloro che si sono collegati da poco con noi, è una puntata di ricordi, di canzoni famose, di canzoni che sono state magari solamente per un breve periodo. Qui siamo nel 1981, All About You, dalla band di Newcastle, Scars.

Gli Scars con All About You era tratto dal loro album Autor Autor del 1981, per una band attiva principalmente tra il 77 e l'82, quindi si sono sciolti poco dopo l'uscita di quest'album. Tra l'altro un album che era andato molto bene, forse c'erano dei problemi all'interno della formazione, non lo so, sono passati un po' di anni. Continuiamo con un altro musicista inglese, si chiama Peter Godwin. Lui ha fatto parte del gruppo Metro, quelli che hanno scritto Criminal World, una canzone che pensate era stata inizialmente bandita dalla BBC, ma poi successivamente è stata anche reinterpretata da David Bowie nell'album Let's Dance. Veramente un grande pezzo, Criminal World. Qui Peter Godwin è solista con questo singolo dal titolo Images of Heaven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Images of Heaven, Peter Godwin. C'era un po' di Italo Disco anche in questo bel pezzo, datato 1982, stesso anno per i Modern English e per I Met With You.

I'm Hell With You, The Modern English, band britannica formatasi nel 1979 nell'Essex, e questa è una canzone che è stata pubblicata come singolo nel 1982. Faceva parte del loro secondo album dal titolo After the Snow. Il brano è diventato il loro singolo di maggior successo anche negli States ed è stato incluso nel film Valley Girl. La canzone è stata scritta durante un periodo di incertezza economica e di paura di una guerra nucleare in Inghilterra. Queste paure hanno ispirato il testo della canzone, che descrive le paure di una coppia mentre una bomba atomica viene sganciata. Quella che arriva ora è una delle mie canzoni preferite in assoluto degli anni 80, una canzone rappresentativa di quel periodo. È del 1983, veniva proposta da un gruppo scozzese che si chiama, perché esistono ancora, Fiction Factory. Il brano si intitola Feels Like Heaven.

Una ballata pop con toni tipici degli anni 80, questa dei Fiction Factory, Feels Like Heaven, il titolo di questo pezzo veramente importantissimo che comunque si ascolta ancora. Non è un pezzo che è rimasto dimenticato, come altri che arriveranno anche tra poco. Fu il secondo estratto dal loro primo album pubblicato nel 1984. La canzone parla di una rottura sentimentale dove il protagonista viene lasciato nonostante abbia dato tutto alla sua compagna. E questo segna l'inizio di una nuova fase di ripresa e di nuova vitalità. Fiction Factory con Feels Like Heaven. Ed ora arrivano i Velveteen con un brano dal titolo Wild Train. Questo forse è un pezzo che non molti si ricorderanno.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Wild Rain è una canzone della band Velveteen, pubblicata nel 1983, fa parte dell'album After Hours, lavoro che combinava elementi di synth pop ed elettronica con una produzione curata da Lisa Barnes e Sal Maida. Il brano è del 1983 e ricordo che Lisa Barnes è una cantante che ha registrato il suo primo album con la Boom Boom Band di Willie Alexander nel 1978. Dopo un periodo di assenza è tornata a registrare e a pubblicare musica come solista, tutto questo dopo la fine dei Velveteen. Continuiamo con i Wild Rain e il loro più grande successo, datato 1985, si intitola Skills of Summer e faceva parte di Between Two Worlds. Wild Rain.

0: Wild Train con Skill of Summer, una canzone pubblicata nel 1985 per una band originaria della California di San Francisco, attiva principalmente negli anni 80-90, grazie ai chitarristi e cantanti Kevin Hunter e Kurt R, insieme a un batterista argentino e un bassista svedese. Inizialmente conosciuti come Renegades, cambiarono il nome in Wild Train nel 1983, anno in cui pubblicarono il primo album. Nel corso degli anni la band ha attraversato diverse fasi di scioglimento e di reunion. Ricordo che li vidi dal vivo a Bologna un bel po' di tempo fa come spalla di una band gallese che si chiama The Alarm, perché esistono ancora. War Train qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Continuiamo con questa trasmissione molto particolare, trasmissione di ricordi. I ricordi che ci portano al 1986 con un pezzo dei Triffids, si intitola Wide Open Road.

i grandissimi Triffids, la band di David McComb. Questa era Wide Open Road, dal loro album di maggior successo, dal titolo Born Sandy Devotional, prodotto dal bravissimo Gil Norton. La band era nata nel 1978 a Perth, in Australia, e purtroppo si è sciolta dopo la scomparsa del leader David McComb, uno dei due fratelli McComb che facevano parte di questa formazione australiana. Lui è morto il 2 febbraio del 1999 a Melbourne. Tra l'altro nel 1996 aveva avuto anche un trapianto di cuore. Continuiamo con un duo, due ragazze molto agguerrite che provengono da Atlanta, esistono ancora come formazione, si chiamano Indigo Girls. Questo pezzo del 1989 è il brano di maggior successo ed era tratto dall'album omonimo Closer to Fine, Indigo Girls.

trouble. It all edible. Where's my boy Melquot?

0: Buonasera, cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti e come al solito sono qui in radio, davanti a un microfono. Questa sera attraverseremo una storia che non smette di parlarci, una storia di confini, di lavoro, di dignità negata. Una storia che Woody Guthrie scrisse nel 1948 dopo un incidente aereo, in cui 28 braccianti migranti vennero ricordati dai giornali con una sola parola: deportati. Nessun nome, nessun volto, nessuna storia. Eppure quella canzone, Deportee, ha continuato a camminare, perché l'ha cantata Woody Guthrie, l'ha portata nelle piazze suo figlio, Harlow Guthrie, e la interpreta oggi la nipote, Sarah Lee Guthrie. Tre generazioni, tre epoche diverse, la stessa ferita aperta, perché nulla è davvero cambiato. I confini si spostano, le parole si induriscono, i corpi continuano a migrare e la disumanizzazione trova sempre nuovi modi per ripetersi. Questa puntata allora vuole essere un invito a fermarsi, ad ascoltare, a restituire un nome a chi non l'ha avuto. Una piccola luce accesa come facciamo noi di Radio Talpa da 50 anni, per ricordare che la musica può ancora essere memoria, denuncia, cura. Questa sera su Radio Talpa. Restiamo in ascolto. Restiamo umani.
1: Your crops are all in, fruit piles all rotten. Your crops of oranges are stacked in the creosote dumps. You're flying me back to your old Mexican border with all my money to walk back again. Goodbye to you, Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, muy amigo. Jesus, Marie. I don't have a name when I ride this big airplane. They just call me one more deportee. My father's own father, he waded this river. He took all the money he made in his life. My sisters and brothers come a-picking your fruit crops. To why I ride your wild trucks and die off like flies. Some days I'm not legal, some days I'm not wanted. My contract is gone, so I have to move on. More than 600 miles you chase me towards that border, where some mad dogs or thieves or outlaws, either one. Goodbye to you, Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, amigos. Jesus, Marie. I don't have a name when I ride this big airplane. They just call me one more deportee. I fell dead in your hills, I fell dead in your valleys, fell dead on your desert and sick on your plains. You killed me in trees and you killed me in bushes on both sides of the Rio. I died just the same. Goodbye to you, Juan. Goodbye, Rosalita. Adios, mi amigo. Jesus, Marie. I don't have a name when I ride this big airplane. They just call me one more deportee. Your sky plane caught fire over Los Gatos Canyon. My fireball of lightning shook down all your hills. I see all my good friends blow here just like dry leaves. My radio calls us. Best way you can grow your big orchard? Is this the best system to grow some good fruit? To die in your air crate, fertilize your topsoil, and to be called by no name except one more deportee? Goodbye to you, Juan. Goodbye, Rosalita. adios where you make a Jesus for me. I don't have a name. I ride this big airplane. They just call me one more deportee.
0: Abbiamo ascoltato la prima versione di Deportee interpretata da chi l'ha scritta, da Woody Guthrie, una registrazione vecchissima fatta da Woody nella propria casa, semplicemente con un registratore. Una storia dunque che ci racconta Woody Guthrie, che non è soltanto americana, non è soltanto del 1948 e soprattutto non è soltanto una canzone. È una storia che parla di nomi cancellati, di vite sospese tra un confine e un raccolto di mani che hanno nutrito un paese senza mai essere riconosciute. Deportee, scritta da Woody Guthrie, nasce dunque da quell'incidente aereo nel canyon di Los Gatos. 28 lavoratori migranti che morirono insieme ai piloti e alle guardie di frontiera, ma i giornali pubblicarono solo i nomi degli americani. Gli altri, i braccianti, furono chiamati semplicemente deportati. Nessun nome, nessuna storia, nessun volto. Woody Guthrie non accettò quel silenzio e trasformò la rabbia in poesia. Trasformò l'ingiustizia in memoria. Trasformò l'anonimato in un coro di addii che ancora oggi ci attraversa come un vento caldo e doloroso. E allora questa non è solo una ballata folk, è un atto politico, un gesto di restituzione. È la voce di chi lavora la terra e non possiede nulla, di chi attraversa fiumi e deserti per un salario che non basta, di chi viene chiamato illegale mentre raccoglie il cibo che mettiamo sulle nostre tavole. E allora da Woody Guthrie passiamo al figlio che ha continuato a proporre questa Deportee. Questa è la versione di Arlo Guthrie.

0: E questo è il testo tradotto particolarmente forte di Deportee, scritta da Woody Guthrie. I raccolti sono tutti al sicuro e le pesche stanno marcendo. Le arance sono impilate nei depositi impregnati di creosoto. Ti stanno riportando al confine con il Messico per pagare tutti i tuoi soldi e attraversare di nuovo Aguado. Addio al mio Juan, addio Rosalita, adios mis amigos, Jesús y María. Non avrai un nome quando salirai sul grande aeroplano. Ti chiameranno soltanto deportato. Il padre di mio padre attraversò quel fiume Aguado, gli portarono via tutti i soldi guadagnati in una vita. I miei fratelli e sorelle vengono a lavorare tra gli alberi da frutto, viaggiavano sui grandi camion finché non cadevano a terra e morivano. Addio al mio Juan, addio Rosalita, adios mis amigos, Jesús y María. Non avrai un nome quando salirai sul grande aeroplano, ti chiameranno soltanto deportato. L'aeroplano prese fuoco sopra il canyon di Los Gatos, una palla di fuoco, un lampo che scosse tutte le colline. Chi sono questi compagni morti come foglie secche? La radio mi dice che sono solo deportati. Siamo morti sulle vostre colline, siamo morti nei vostri deserti, siamo morti nelle vostre valli, siamo morti nelle vostre pianure, siamo morti sotto i vostri alberi e siamo morti nei vostri cespugli. Da entrambi i lati del fiume siamo morti allo stesso modo. Addio al mio Juan, addio Rosalita, adios mis amigos, Jesús y María. Non avrai un nome quando salirai sul grande aeroplano, ti chiameranno soltanto deportato. Alcuni di noi sono illegali, altri non desiderati. Il nostro contratto di lavoro è scaduto e dobbiamo andare via. Ma sono 600 miglia fino a quel confine messicano. Ci inseguono come fuori legge, come ladri di bestiame, come ladri. È questo il modo migliore per far crescere i nostri grandi frutteti? È questo il modo migliore per far maturare la nostra buona frutta, per cadere come foglie secche e marcire sul terreno e non avere altro nome che deportato? Addio al mio Juan, addio Rosalita, adios mis amigos, Jesús y María. Non avrai un nome quando salirai sul grande aeroplano, ti chiameranno soltanto deportato. E allora noi ascoltiamoci un'ultima versione, quella della nipote di Woody Guthrie, che oggi ha 49 anni e si chiama Sarah Lee Guthrie. Il brano, naturalmente, è sempre Deportee.
1: All right, so I'm going to do another song here that was actually written by my grandfather again. This one is called Deportee. It's also known as the Plane Wreck at Los Gatos. And it was written by Woody, but it was actually just the words were written by Woody. And then a student by the name of Martin Hoffman came along and put the melody to it and made a song of it. And then years later, a man by the name of Tim Hernandez heard the song, found out about the details, and wrote a book. And this kind of just goes to show you how a song can start and go on and live and impact people's lives the way that this has. And I'll sing it for you, but the story is quite incredible and one of my favorite songs. So thank you for requesting it.

E prima di salutarci, c'è dunque ancora un'ultima cosa che voglio condividere con voi. Oggi abbiamo ascoltato questo brano in tre versioni, tre voci, tre generazioni della stessa famiglia. Il nonno Woody Guthrie che l'ha scritta, il figlio Harlow Guthrie che l'ha portata nelle piazze e nei movimenti e la nipote Sarah Lee Guthrie che la canta con una dolcezza che sembra un passaggio di testimone. Tre generazioni, tre epoche diverse, eppure la stessa ferita, la stessa domanda, la stessa urgenza. Perché questa canzone attraversa il tempo, ma il tempo non ha ancora cambiato abbastanza. Le frontiere continuano a spostarsi, i nomi continuano a scomparire, i corpi continuano a camminare verso un lavoro che non li riconosce. E allora Deportee resta attuale, resta necessaria, resta viva. Forse è proprio questo il compito delle canzoni che contano davvero, non invecchiare mai finché il mondo non diventa più giusto. E allora, mentre chiudiamo questa puntata, portiamoci dentro questa continuità. Un nonno, un figlio, una nipote che cantano la stessa storia per ricordarci che la dignità non ha scadenza e che la memoria non è un archivio, ma un impegno. Da Radio Talpa, da questa piccola grande casa che da 50 anni tiene accesa una luce, continuiamo a dare voce a chi non ce l'ha, continuiamo a chiamare per nome, continuiamo a restare umani. Da Maurizio Benvenuti, per oggi è davvero tutto. Noi ci ritroveremo presto, sempre su questa radio, con altre storie che chiedono ascolto. Ciao a tutti, un abbraccio. Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Momberoccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Momberoccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Guten Morgen.
1: Benvenuto.
0: Questa era di Talpaz. E stai per ascoltare. Aber da. Rassegna de musica tematica a cura de Maurizio Castelvetro.
1: Ein zwei aber da.
0: Ein zwei canzoni.
1: Ein zwei musici.
0: Ein zwei fashioni.
1: Ecco quello che ascolteremo.
0: Exattamente.
1: Wunderbar.

0: Isolation. Isolation. Isolation.
1: Fuck.

0: Wunderbar.
1: Wunderbar. Hai ascoltato alcune musiche, selezionate in copia, per Avatar.
0: Avatar.
1: La rassegna di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro.
0: In onda tutti i giorni. Dall'otto alle nove. Da Radio Dalpaz.
1: Auf Wiedersehen, caro ascoltatore.

0: discografiche indipendenti. Ora Musica è la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere, senza nessuna preclusione, ascoltiamo veramente di tutto. Ben trovati, buona settimana da Riccardo Pellegrini, pronto ad ascoltare insieme a voi le novità del giorno, ma come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

Family Sisters Ledge ad aprire il nostro spazio ora musica. C'è sempre un grande classico prima della novità al primo ascolto, che si chiama Come due acrobati. È il nuovo singolo di Pier Giuseppe Gereschi.

0: Intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a ritrovare Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che è tornata con un nuovo singolo che abbiamo in programmazione. E allora ci colleghiamo con Casa Gayle. Ciao Cecilia, ben ritrovata.
2: Eccomi, come state? Che piacere!
1: Sempre attivissima, sempre a scaldare le nostre estati con il tuo ritmo. Senti, ma sono passati tanti anni da El Pam Pam, Tipi Tipitero, immagino che quando te li nominano oramai ne avrai anche la testa piena, no? Tu hai fatto...
2: No, ma la cosa bella del Pam Pam e Tipi Tipitero è che non mi stancano mai, non mi stancano.
1: È quello che volevo dire. Ogni estate...
2: Sono bei ricordi, canzone che con un ritmo che sempre ti regala un'emozione, quindi non mi stancano.
1: Ecco, ma la cosa è che passano gli anni per queste canzoni che sono sempre attualissime, ma sembrano proprio non passare per te, che sei sempre uguale in pistissima.
2: grazie mille,
1: è verissimo, grazie. Questo allora, il nuovo singolo ci invita a spezzare le catene.
2: Sì, catene che si inibiscono, che non si permettono di lasciarci andare come vorremmo, ma mi riferisco soprattutto al ballo, alla musica, che molto spesso abbiamo paura, si vergogniamo di farsi prendere dal ritmo, che è semplicemente il mio consiglio di non perdere un'occasione simile, perché ci regala delle belle emozioni, un'occasione per interagire, per avere dei nuovi amici, per sentirsi meglio.
1: Io dico sempre pura terapia anche, no? La
2: pura
1: musica,
2: terapia, poi sappiamo che la musica è veramente un multivitaminico per il nostro sistema immunitario, quindi ti cambia l'umore, ti regala delle belle emozioni.
1: Hai girato il video di questo nuovo brano sulla costiera amalfitana, Torre del Greco,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, costiera amalfitana a Maiori e poi una parte anche a Torre del Greco.
1: Ecco, senti, quest'estate immagino che sarai in giro.
2: Sì, come sempre.
1: Hai tante serate. Poi tra l'altro ti vediamo in TV, sempre ricercatissima comunque,
2: Sì, è un periodo molto fortunato e sono molto felice che ciò che faccio piaccia. Quindi...
1: Ma se io ti dovessi chiedere, perché comunque da quando sei partita ad oggi abbiamo visto passare almeno un paio di generazioni, no? Chi ti piace di quelli che fanno musica oggi?
2: Ma io, a me piacciono tanti, no? La lista è infinita, a me piacciono le belle canzoni, chiunque le faccia, io non sono una che si dico, ah no, quello mi piace, quello, punto e basta.
1: Ma qual è quell'artista che quando passa per radio dici fermo tutto perché questo non me lo voglio perdere?
2: No, però per quello che ti dico, non ho un artista unico, la musica veramente adesso come adesso va talmente veloce che ogni giorno ci sono anche delle belle canzoni, io mi soffermo lì sulle belle canzoni, su una canzone che mi regala un'emozione, una canzone con cui mi posso identificare o

La grande cosa del rock and roll è che anche uno come me può diventare una star. Elton John, radiotalpa.it.

0: lo credere.
1: Si chiama Non ti sposo più, il singolo di Jady, questa settimana tra i più trasmessi in assoluto a Ora Musica tra le nostre promozioni. E per la palma di singolo più trasmesso della settimana se la vede con Basta Poco, la nuova canzone di Chiara Galeazzo, anche lei in super promozione. Per viaggiare.

Basta poco, la canzone di Chiara Galeazzo, prima già dicon Non ti sposo più, e adesso invece abbiamo una voce più carburata, se vogliamo, delle altre due, visto che questa voce di esperienza ne ha già davvero tantissima. Parlo di Roberta Tondelli, tornata con un nuovo singolo, Com'ha già fa'.

A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di date in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

0: Margarita, il singolo di Pantarei, nuovo singolo, novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, che ci riporta indietro nel tempo. Oggi ci riporta nel 1998, Sanremo 1998, Max Gazzè, La favola di Adamo ed Eva.

La favola di Adamo ed Eva, Max Gazzè oggi qui a Ora Musica nel nostro spazio dedicato ai ricordi. Io prima ho detto da Sanremo, ma in realtà non aveva partecipato a Sanremo con questo brano. Questo è il brano che ci ha fatto conoscere Max Gazzè, che poi nel 99 è andato a Sanremo con Una Musica Può Fare, che appunto lo ha confermato tra i nomi interessanti di quegli anni. Ora Musica, spazio a Danny Music. Poi domani alla stessa ora qua ci sarà un altro classico, un altro ricordo da risvegliare con un successo. Ma adesso c'è Danny Music, Cosa Mi Nascondi.

Da Pescara, Lorenzo Dell'Orso, in arte San Lorenzo, con la sua nuova canzone che si chiama Occhi color mare, novità al primo ascolto Aura Musica. Prima di salutarvi, un altro paio di novità da condividere con voi, ad esempio Not Over You, il singolo di Stessa

NW, Stacy B con la sua canzone per l'estate 2026, novità oggi qui a Ora Musica. A chiudere G&J, perché sta per Joanna e Grace, madre e figlia, che escono con questo singolo dal titolo Living It Up. Yeah.

0: GNJ con Limited Up oggi completano la lista delle promozioni targate Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

quello che c'è in me e soprattutto stanchezza. Non di questo o di quello e neppure di tutto o di niente. Stanchezza, semplicemente, in sé stanchezza. La sottigliezza delle sensazioni inutili, le violenti passioni per nulla, gli amori intensi per ciò che si suppone in qualcuno. Tutte queste cose, queste, e ciò che manca in esse eternamente. Tutto ciò produce stanchezza. Questa stanchezza. Stanchezza. C'è senza dubbio chi ama l'infinito. C'è senza dubbio chi desidera l'impossibile. C'è senza dubbio chi non vuole niente. Tre tipi di idealisti. E io nessuno di questi. Perché io amo infinitamente il finito. Perché io desidero impossibilmente il possibile, perché voglio tutto, o ancora di più se può essere, o anche se non può essere. Il risultato? Per loro la vita, vissuta o sognata, per loro il sogno sognato o vissuto, per loro la media fra tutto o niente, cioè la vita. Per me solo una grande, una profonda e a con quale felicità, in feconda stanchezza, una supremissima stanchezza, issima, issima, issima stanchezza. Fernando Pessoa.

Porto dentro il mio cuore. Porto dentro il mio cuore, come un cofanetto pieno che non si può chiudere, tutti i luoghi dove sono stato, tutti i porti a cui sono arrivato, tutti i paesaggi che ho visto da finestre o da oblò, o dai ponti di poppa delle navi, sognando. E tutto questo che tanto è poco per quel che voglio. Ho viaggiato per più terre di quelle che ho toccato, ho visto più paesaggi di quelli su cui ho posato gli occhi, ho fatto esperienze di più sensazioni, di tutte le sensazioni che ho sentito, perché per quanto sentissi, sempre qualcosa mi mancava e la vita sempre mi afflisse, sempre fu poco e io infelice. Non so se la vita è poco o è molto per me, non so se sento troppo o

restare per terra, uscire fuori da tutte le case, da tutte le logiche e da tutte le pensiline, e andare a essere selvaggi verso la morte fra alberi oblì, fra cadute e pericoli, e assenza del domani. E tutto ciò dovrebbe essere un'altra cosa, più vicina a ciò che penso, a ciò che penso o sento, che non so nemmeno cosa sia. Oh, vita!

A proposito di musica, Bob Dylan sostiene che il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Radio Talpa, il senso della musica.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e Charlie? Il debole di volontà, il forte di braccia, il buffone, il beone, il rissoso. Tutti dormono sulla collina. Uno morì con una febbre, uno fu arso in una miniera, uno fu ucciso in una zuffa, uno morì in una prigione, uno cadde da un ponte lavorando per moglie e figli. Tutti dormono sulla collina.

Dove sono Ella, Kate, Meg, Lizzie, Edith? Il tenero cuore, l'anima semplice, la rumorosa, l'orgogliosa, la felice. Tutte, tutte dormono sulla collina. Una morì di un parto vergognoso, una d'un amore contrastato, una per mano di un bruto in un bordello, una d'orgoglio spezzato inseguendo il desiderio del cuore. Una, dopo una vita nelle lontane Londra e Parigi, fu riportata al suo angusto spazio vicino a Ella, Kate e a Meg. Tutte, tutte dormono, dormono, dormono sulla collina. Dove sono zio Isaac e zia Emily, il vecchio Tony Kincaid e Sevigny Houghton, e il maggiore Walker che aveva parlato con uomini venerabili della rivoluzione? Tutti, tutti dormono sulla collina. Li riportarono figli morti dalla guerra e figlie che la vita aveva schiacciato, e i loro orfani in pianto. Tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina. Dov'è il vecchio violinista Jones, che giocò con la vita per tutti i 90 anni, sfidando il nevischio a petto nudo, bevendo, chiassando, non pensando né a moglie, né a famiglia, né all'oro, né all'amore, né al cielo?

Eccolo, ciancia di pesce fritto di tanto tempo fa, delle corse di cavalli di tanto tempo fa al boschetto di Clary, di quel che Abe Lincoln disse una volta a Springfield.

si incrociarono un breve istante, il tuo sguardo e il mio, e seppi all'improvviso, non so se anche tu, che in un tempo, senza anni né orologi, un altro tempo, i tuoi occhi e i miei si erano incontrati, e quella di allora non era che un eco, l'onda che ritorna, attraversando mari, all'antica spiaggia.

volevamo costruire assieme una casa bella e tutta nostra, alta come un castello per guardare oltre i fiumi e i prati su boschi silenti. Tutto volevamo disimparare ciò che era piccolo e brutto. Volevamo decorare con canti di gioia, vicinanze e lontananze, le corone di felicità nei capelli. Ora ho costruito un castello su un'estrema e silenziosa altura. La mia nostalgia sta là e guarda fino alla noia. Ed il giorno si fa grigio, principessa, dove sei rimasta? Ora affido a tutti i venti i miei canti arditi. Loro devono cercarti e trovarti e svelarti il dolore di cui soffre il mio cuore. Devono anche raccontarti di una seducente, infinita felicità. Devono baciarti e tormentarti e devono rubarti il sonno. Principessa, quando tornerai?

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20. C'è un luogo che non compare sulle mappe, un cartello sbiadito che promette solo cielo e polvere. Middle of Nowhere non è soltanto un titolo, è un paesaggio emotivo. E allora immagina il microfono acceso in una stanza di radio notturna. La luce rossa che trema è una voce che racconta di strade diritte, di case con verande vuote e di cuori che imparano a stare bene da soli. In questo speciale vogliamo fermarci lì, nel mezzo del nulla, e ascoltare cosa succede quando la solitudine smette di essere una condanna e diventa una scelta, una scoperta, una piccola rivoluzione interiore. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa, ma lei è Kacey Musgrave.

Una buona giornata, care amiche e cari amici. Siamo entrati nel mondo di Kacey Musgrave e del suo nuovissimo album Middle of Nowhere. La musica di questa grande artista in questo album è una lanterna che illumina dettagli. Il suono del pedal steel che sospira, un banjo che punge come un ricordo, armonie che sembrano conversazioni sussurrate. C'è ironia e c'è tenerezza. C'è la capacità di dire cose amare con un sorriso appena accennato. Questo speciale è pensato come un viaggio, una partenza lenta, tratte di riflessione, fermate per ascoltare gli ospiti presenti in questo album e poi un ritorno più calmo, più vero.

In questo album è sempre presente il tema della solitudine e della scelta. Non è più un vuoto da riempire, ma uno spazio da abitare. E la title track, Middle of Nowhere, prende il nome da un'insegna della città natale di Musgrave e trasforma l'immagine polverosa in una dichiarazione di pace interiore. Questa lettura è centrale per comprendere il tono dell'album, la solitudine come rifugio e come lente per vedere chi siamo davvero. La protagonista, Kacey Musgrave, si prende spazio per definire se stessa, stabilire confini e ricostruire la propria vita dopo relazioni fallite. I testi oscillano tra ironia, malinconia e lucidità, spesso con immagini concrete, strade di campagna, insegne, assenza di segnale che rendono la solitudine tangibile e non astratta. Dal punto di vista musicale, l'album torna a strumenti tradizionali come la pedal steel, il banjo e influssi regionali, il western swing, il bluegrass, la musica norteno, quindi tocchi messicani. E questo ritorno sonoro rafforza il messaggio: meno artificio, più spazio per la voce e le storie. E poi le collaborazioni importanti con artisti come Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings e Gregory Alan Isaacov, che aggiungono colori folk, bluegrass e autorali, che amplificano il senso di comunità rurale e memoria collettiva. In Loneliest Girl, che tra poco andremo ad ascoltare, Kacey Musgrave si mette a nudo. Non è solo tristezza, è la verità che arriva quando resti da solo con i tuoi pensieri. E allora ascolta questa voce che non cerca approvazione, ma cerca solo chiarezza.

E allora c'è un altro brano che voglio proporvi, dove protagonista insieme a Kacey Musgrave è la leggenda del country Willie Nelson. C'è una cittadina che sembra sospesa tra il caldo del pomeriggio e le storie che non si dicono. Uncertain, Texas è una cartolina sonora, strade polverose, vecchie insegne e la voce di chi torna alle proprie radici per capire chi è davvero. E con Willie Nelson come testimone d'onore, il pezzo profuma proprio di Texas e di memoria. Ascoltiamolo insieme.

C'è un'altra canzone particolarmente importante in questo album e si chiama Rhinestoned. Quando ti senti sciocco come un clown da rodeo, è ora di fumare un po' di erba e andare a ballare.

E allora siamo arrivati, cari amiche e cari amici, alla fine di questo speciale dedicato a Middle of Nowhere, il nuovo bellissimo lavoro di Kacey Musgraves. Chiudiamo con una promessa: non tutte le strade portano via, alcune riportano a casa. Questo Middle of Nowhere è un invito a riconoscere la propria luce e a non perderla nell'ombra di qualcun altro. In radio, come nella vita, c'è valore nel silenzio che segue una canzone. È lì che si misura quanto siamo cambiati. E lasciamo che l'ultimo accordo resti sospeso perché la solitudine che sceglie la cura è una stanza che si apre su un orizzonte più vasto. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa. Vi abbiamo proposto Middle of Nowhere di Kacey Musgraves.

0: This is war. Here that build the big guns. Here that build the death planes. Here that build all the bombs. Here that hide behind walls. Here that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks.
1: Cari amiche, cari amici, ovunque voi siate in questo momento, un abbraccio da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Beh, oggi vogliamo accendere le onde di questa radio per lasciare che tutto quello che ci circonda ci ascolti, perché questa è una trasmissione che non cerca applausi, ma coscienze. Perché oggi, qui su Radio Talpa, mettiamo in fila voci che hanno scelto la musica come testimonianza. Allora artisti come Bob Dylan, John Baez, i Creedence Clearwater Revival, John Lennon, De Gregori, De André e tanti, tanti altri non si limitano a raccontare la guerra con le loro canzoni, ma la interrogano, la sfidano, la trasformano in richiesta di umanità. Ogni canzone è una piccola sentinella, parole che resistono al tempo, melodie che scavano dentro, storie che ci ricordano che dietro ogni conflitto ci sono volti, nomi, case e sogni. E allora cerchiamo di ascoltare con attenzione, perché quello di oggi non è solo intrattenimento, ma è un invito a sentire, a ricordare, a scegliere. Qui la radio non parla per sé, ma dà voce a chi ha cantato per la pace. E allora lasciamo che la musica apra quelle finestre che spesso noi lasciamo chiuse. Lasciamo che le note ci portino vicino a chi ha sofferto e a chi ha sperato e chi continua a soffrire e sperare. Respiriamo in maniera profonda, perché stiamo per attraversare decenni di canzoni che hanno fatto da specchio alla storia e che ancora oggi ci chiedono di non voltare lo sguardo. E allora vogliamo iniziare con una delle canzoni più iconiche di sempre, quel Masters of War, i signori della guerra di Bob Dylan, che è un'accusa diretta e senza compromessi contro i poteri che costruiscono e traggono profitto dalla guerra. È un brano di rabbia morale che punta il dito contro il complesso bellico e chi si nasconde dietro le scrivanie, mentre altri civili, giovani soldati, muoiono. Noi vi proponiamo la versione in italiano per comprendere ancora meglio la potenza di questo testo scritto da Bob Dylan. Si parte.
2: Venite, padroni della guerra, voi che costruite i grossi cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite tutte le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie, voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Voi che non avete mai fatto nulla se non costruire per distruggere, voi giocate con il mio mondo come se fosse il vostro piccolo giocattolo. Voi mettete un fucile nella mia mano e vi nascondete dai miei occhi e vi voltate e correte lontano quando volano le veloci pallottole. Come Giuda nei tempi antichi, voi mentite e ingannate. Una guerra mondiale può essere vinta. Voi volete che io creda, ma io vedo attraverso i vostri occhi e vedo attraverso il vostro cervello, come vedo attraverso l'acqua che scorre giù nella fogna.

voi caricate le armi, che altri dovranno sparare. E poi vi sedete e guardate mentre il conto dei morti sale. Voi vi nascondete nei vostri palazzi, mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango.

avete causato la peggiore paura che mai possa spargersi. Paura di portare i figli in questo mondo, poiché minacciate il mio bambino, non nato e senza nome. Voi non valete il sangue.

Che cosa sono io per parlare quando non è il mio turno? Direte che sono giovane, direte che non ne so abbastanza. Ma c'è una cosa che so, anche se sono più giovane di voi. So che perfino Gesù non perdonerebbe quello che fate. Voglio farvi una domanda. Il vostro denaro vale così tanto? Vi comprerà il perdono? Pensate che potrebbe? Io penso che scoprirete, quando la morte esigerà il pedaggio, che tutti i soldi che avete accumulato non serviranno a ricomprarvi l'anima.

E allora, l'avete ascoltata? Questa Masters of War è un attacco lirico ai responsabili della guerra, politici, generali e industriali che progettano e finanziano strumenti di morte senza affrontarne le conseguenze umane. Bob Dylan usa immagini nette e un tono di condanna personale per smascherare la freddezza e l'ipocrisia di chi prepara i grilletti e poi osserva il conto dei morti. Un brano che Bob Dylan scrisse nel 1962 e che nasce nel clima della guerra fredda e delle crescenti tensioni che avrebbero portato al coinvolgimento americano in Vietnam. E purtroppo continua ad essere una canzone estremamente attuale. Così come questa Where Have All the Flowers Gone, una canzone che usa immagini semplici come fiori, ragazze, giovani uomini, soldati, cimiteri, per mostrare il ciclo che porta dalla vita alla morte e per chiedere con dolore quando l'umanità imparerà. Noi ce l'andiamo ad ascoltare dalla magnetica voce di John Baez.

È la volta ora di John Lennon con un'altra di quelle canzoni iconiche come Imagine, un invito utopico a immaginare un mondo senza barriere, senza nazioni, senza religioni, senza possesso, come premessa per la pace. Il brano è diventato, e lo sappiamo tutti, un inno globale di pace, di umanità, una canzone incredibile, dove si chiede all'ascoltatore di visualizzare una realtà alternativa in cui non esistono cieli promessi, confini nazionali o accumulo di beni, e suggerisce che, eliminando queste divisioni, la convivenza umana potrebbe essere più pacifica. E allora ascoltiamoci la meraviglia di questa Imagine di John Lennon.

C'è un'altra canzone iconica come Peace Rain di Cat Stevens che celebra l'ottimismo e la possibilità di cambiamento collettivo, usando l'immagine del treno come metafora di un movimento che avanza dalla tenebra verso la luce. Un testo che alterna immagini di gioia e dolore per chiedere perché continuiamo a odiare e per esortare a unirsi ad un percorso condiviso verso la pace. E allora ascoltiamo questo meraviglioso brano di Cat Stevens che raggiunse i vertici della classifica Billboard ed è un'altra di quelle canzoni che abbiamo da sempre amato.

E ora la volta di un brano di una grande band italiana come i Nomadi, con questo pezzo che ci presentano che si chiama Contro. Un brano esplicitamente antimilitarista che

denuncia l'ipocrisia dei potenti, il profitto dalla guerra e la sofferenza dei popoli. È parte dell'ultimo album con la voce di Augusto Daolio e resta un monito contro ogni forma di violenza e ingiustizia. Ascoltiamolo.

Un'altra canzone storica contro la guerra è Hero of Destruction di Barry Maguire. Un grido di allarme degli anni 60, una canzone protesta che mette in fila paure e ingiustizie, guerra, minaccia nucleare, razzismo e ipocrisia politica e chiede all'ascoltatore di non ignorare il pericolo imminente. Hero of Destruction denuncia la sensazione di essere sull'orlo di un disastro collettivo. Il testo elenca conflitti internazionali, tensioni razziali e contraddizioni sociali per costruire un'immagine di mondo prossimo al collasso. La ripetizione del ritornello sottolinea la frustrazione di chi vede i segnali, ma sente che la società non reagisce. Pensate un po', è una canzone scritta nel 1965 e purtroppo è estremamente attuale.

Ed è ora la volta di un ex Beatles come George Harrison nella sua Give Me Love, un brano che chiede amore, pace e guida spirituale. È un brano intimo e vuole essere proprio un mantra che unisce devozione personale e speranza universale. La canzone è una supplica rivolta al divino per amore, luce, vita e pace sulla terra.

questa rassegna di canzoni contro la guerra, per la pace, non potevano mancare i Creedence Clearwater Revival di John Fogerty e la loro Fortunate Son. La canzone uscì nel pieno della guerra del Vietnam, siamo nel 1969, e divenne rapidamente un simbolo della controcultura e del movimento pacifista. Il nucleo del brano è una critica all'elitismo e all'ipocrisia patriottica. Fogerty mette in scena la contraddizione per cui alcuni, nati con il cucchiaio d'argento, possono evitare la leva o le conseguenze della politica estera, mentre i giovani meno privilegiati vengono mandati a combattere, vengono mandati al fronte, vengono mandati a morire.

Torniamo in Italia con un grande cantautore come De Gregori e la sua Generale, che è una ballata antimilitarista che racconta il ritorno dalla guerra e il desiderio di normalità, trasformando immagini quotidiane in una potente denuncia contro la violenza e la perdita. Una canzone che descrive il ritorno a casa dopo la guerra e mette in luce il vuoto, la sofferenza e la speranza di ricominciare, contrapponendo la retorica militare alla vita semplice delle persone rimaste a casa. Questa tensione tra marcia e domesticità è il cuore emotivo del brano.

E ora la volta di una folk singer che in tanti di noi abbiamo amato, Buffy Sainte-Marie, con la sua famosissima Universal Soldier, un inno antimilitarista che attribuisce la responsabilità della guerra non solo ai leader, ma anche agli stessi individui. Invita a riconoscere il ruolo personale nel perpetuare i conflitti. Questo brano fu scritto da Buffy Sainte-Marie nei primi anni 60. E la canzone nacque dopo che questa artista, durante una sosta notturna in aeroporto, vide passare soldati feriti e si interrogò su chi fosse davvero responsabile della guerra.

0: Arriviamo anche ai giorni nostri con un brano di Tananai e il suo Tango, una ballata che racconta un amore a distanza segnato dalla guerra, che prende ispirazione da una storia vera, la coppia ucraina Olga e Maxim, e usa il tango come metafora del destino che separa e mette alla prova gli amanti.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

E ora la volta di un grande poeta italiano come Fabrizio De André e la sua Guerra di Piero. È una ballata antimilitarista che racconta con linguaggio poetico e narrativo la tragica umanità della guerra attraverso la figura di un giovane soldato chiamato Piero. Il brano è diventato un classico della canzone d'autore italiana. Una canzone che mette in scena il conflitto come esperienza umana e non come eroica impresa. Piero è un ragazzo che conserva la sua pietà e la sua umanità anche in battaglia e per questo esita a uccidere, un gesto che gli costa la vita. Il testo non celebra l'eroismo militare, ma denuncia la crudeltà e l'assurdità della guerra, trasformando immagini semplici come fiori, torrente, primavera, in un monito contro la violenza.

Abbiamo iniziato con Bob Dylan, un testo così importante come Masters of War, ma Bob Dylan ci ha regalato altre perle, come ad esempio Blowing in the Wind, un canto di domande retoriche che trasforma l'indignazione per la guerra, l'ingiustizia e l'indifferenza in un'immagine semplice e potente. La risposta è nell'aria, evidente eppure sfuggente. Blowing in the Wind pone una serie di domande retoriche su guerra, libertà e compassione, chiedendo quante strade, quante pallottole, quanti morti siano necessari prima che l'umanità cambi. La risposta ripetuta, "The answer, my friend, is blowing in the wind", è volutamente ambigua. Può significare che la risposta è ovvia, è sotto i nostri occhi, oppure che è impalpabile come il vento, e quindi difficile da afferrare. Ascoltiamo Bob Dylan.

E andiamo a chiudere con una canzone che ognuno di noi almeno una volta nella vita sicuramente ha cantato. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone, una canzone di protesta contro la guerra, in particolare in questo caso la guerra del Vietnam, che racconta la storia di un giovane privato dei suoi sogni e mandato al fronte. Il brano fu scritto da Franco Migliacci e Mauro Lusini, arrangiato da Ennio Morricone. E divenne un successo, anche se fu censurato dalla Rai. Una canzone che mette a confronto il mondo dei sogni giovanili e la brutalità della guerra. Il protagonista è un ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones, simboli della cultura pop e della libertà, ma viene chiamato a combattere in Vietnam, rinunciando ai suoi progetti e perdendo la vita. Un testo che funziona come una denuncia semplice e diretta. La guerra ruba il futuro ai giovani.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al termine di questo percorso sonoro verso la pace. Se queste canzoni che avete appena ascoltato in qualche modo vi hanno scosso, vi hanno emozionato, non lasciatele morire nel buio, portatele con voi nelle parole che scambiate, nelle scelte che fate, nei vostri gesti quotidiani. La musica che abbiamo ascoltato non pretende soluzioni facili, ma ci ricorda che la pace è un lavoro di tutti i giorni fatto di ascolto, di cura, di memoria condivisa. E allora oggi ringraziamo ancora una volta gli artisti che hanno trasformato rabbia e dolore in canto. E ringraziamo voi che avete scelto di restare sintonizzati oggi, di non chiudere le orecchie davanti alla verità. Qui a Radio Talpa le voci continuano a cercare, a chiamare, a sperare. La nostra frequenza resta aperta a chi vuole ascoltare e a chi vuole agire. Prima di congedarmi da voi, un ultimo invito. Fate girare queste canzoni, raccontatele, discutetele. La pace cresce quando le storie vengono condivise. Grazie per aver navigato queste onde con noi. E restate umani, le nostre trasmissioni continueranno a cercare la verità con il linguaggio più antico e potente che conosciamo, e cioè la musica. Grazie da Maurizio Benvenuti, grazie da Radio Talpa.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

It's Ace.

0: see it.
1: The very rock and roll station, Radio Tartar.it.

Thank you.

I'm looking at the paper, checking on my dad. Think I wanna spend my cash on a trip to the moon. I might be the first, but we really don't know. Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Part.

C'è un luogo che non compare sulle mappe, un cartello sbiadito che promette solo cielo e polvere. Middle of Nowhere non è soltanto un titolo, è un paesaggio emotivo. E allora immagina il microfono acceso in una stanza di radio notturna. La luce rossa che trema è una voce che racconta di strade diritte, di case con verande vuote e di cuori che imparano a stare bene da soli. In questo speciale vogliamo fermarci lì, nel mezzo del nulla, e ascoltare cosa succede quando la solitudine smette di essere una condanna e diventa una scelta, una scoperta, una piccola rivoluzione interiore. Io sono Maurizio Benvenuti, questa è Radio Talpa, ma lei è Casey Musgrave.

Una buona giornata, care amiche e cari amici. Siamo entrati nel mondo di Kacey Musgrave e del suo nuovissimo album Middle of Nowhere. La musica di questa grande artista in questo album è una lanterna che illumina dettagli. Il suono del pedal steel che sospira, un banjo che punge come un ricordo, armonie che sembrano conversazioni sussurrate. C'è ironia e c'è tenerezza. C'è la capacità di dire cose amare con un sorriso appena accennato. Questo speciale è pensato come un viaggio, una partenza lenta, tratte di riflessione, fermate per ascoltare gli ospiti presenti in questo album e poi un ritorno più calmo, più vero.

In questo album è sempre presente il tema della solitudine e della scelta. Non è più un vuoto da riempire, ma uno spazio da abitare. E la title track Middle of Nowhere prende il nome da un'insegna della città natale di Musgrave e trasforma l'immagine polverosa in una dichiarazione di pace interiore. Questa lettura è centrale per comprendere il tono dell'album. La solitudine come rifugio e come lente per vedere chi siamo davvero. La protagonista, Casey Musgrave, si prende spazio per definire se stessa, stabilire confini e ricostruire la propria vita dopo relazioni fallite. I testi oscillano tra ironia, malinconia e lucidità, spesso con immagini concrete, strade di campagna, insegne, assenza di segnale, che rendono la solitudine tangibile e non astratta. Dal punto di vista musicale, l'album torna a strumenti tradizionali come la pedal steel, il banjo e influssi regionali, il western swing, il bluegrass, la musica norteno, quindi tocchi messicani. E questo ritorno sonoro rafforza il messaggio: meno artificio, più spazio per la voce e le storie. E poi le collaborazioni importanti con artisti come Willie Nelson, Miranda Lambert, Billy Strings e Gregory Alan Isakov, che aggiungono colori folk, bluegrass e autorali, che amplificano il senso di comunità rurale e memoria collettiva. In Loneliest Girl, che tra poco andremo ad ascoltare, Casey Musgrave si mette a nudo. Non è solo tristezza, è la verità che arriva quando resti da solo con i tuoi pensieri. E allora ascolta questa voce che non cerca approvazione, ma cerca solo chiarezza.

allora c'è un altro brano che voglio proporvi dove protagonista insieme a Kacey Musgrave è la leggenda del country Willie Nelson. C'è una cittadina che sembra sospesa tra il caldo del pomeriggio e le storie che non si dicono. Uncertain, Texas, è una cartolina sonora, strade polverose, vecchie insegne e la voce

C'è un'altra canzone particolarmente importante in questo album e si chiama Rhinestoned. Quando ti senti sciocco come un clown da rodeo, è ora di fumare un po' di erba e andare a ballare.

E allora siamo arrivati, cari amiche e cari amici, alla fine di questo speciale dedicato a Middle of Nowhere, il nuovo bellissimo lavoro di Kacey Musgrave. Chiudiamo con una promessa: non tutte le strade portano via, alcune riportano a casa. Questo Middle of Nowhere è un invito a riconoscere la propria luce e a non perderla nell'ombra di qualcun altro. In radio, come nella vita, c'è valore nel silenzio che segue una canzone. È lì che si misura quanto siamo cambiati. E lasciamo che l'ultimo accordo resti sospeso perché la solitudine che sceglie la cura è una stanza che si apre su un orizzonte più vasto. Da Maurizio, benvenuti. Un abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa. Vi abbiamo proposto Middle of Nowhere di Kacey Musgrave.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Il sabato alle ore 18 arriva Tutti i protagonisti, interviste autentiche, chiacchierate senza filtri e storie che ispirano sportivi, artisti, studenti, associazioni e imprenditori. Qui ognuno ha la sua voce. Hai una storia da raccontare? Scrivici, la prossima volta potrebbe essere la tua. Tutti i protagonisti con Alessandro Cimino ogni sabato alle ore 18 su radiotalpa.it e sulle piattaforme podcast. Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media

0: risks. I just don't want you to know I can see through your masks.
1: Cari amiche, cari amici, ovunque voi siate in questo momento, un abbraccio da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Beh, oggi vogliamo accendere le onde di questa radio per lasciare che tutto quello che ci circonda ci ascolti, perché questa è una trasmissione che non cerca applausi, ma coscienze. Perché oggi, qui su Radio Talpa, mettiamo in fila voci che hanno scelto la musica come testimonianza. Allora artisti come Bob Dylan, John Baez, i Creedence Clearwater Revival, John Lennon, De Gregori, De André e tanti, tanti altri non si limitano a raccontare la guerra con le loro canzoni, ma la interrogano, la sfidano, la trasformano in richiesta di umanità. Ogni canzone è una piccola sentinella, parole che resistono al tempo, melodie che scavano dentro, storie che ci ricordano che dietro ogni conflitto ci sono volti, nomi, case e sogni. E allora cerchiamo di ascoltare con attenzione, perché quello di oggi non è solo intrattenimento, ma è un invito a sentire, a ricordare, a scegliere. Qui la radio non parla per sé, ma dà voce a chi ha cantato per la pace. E allora lasciamo che la musica apra quelle finestre che spesso noi lasciamo chiuse. Lasciamo che le note ci portino vicino a chi ha sofferto e a chi ha sperato e chi continua a soffrire e sperare. Respiriamo in maniera profonda, perché stiamo per attraversare decenni di canzoni che hanno fatto da specchio alla storia e che ancora oggi ci chiedono di non voltare lo sguardo. E allora vogliamo iniziare con una delle canzoni più iconiche di sempre, quel Masters of War, I Signori della Guerra di Bob Dylan, che è un'accusa diretta e senza compromessi contro i poteri che costruiscono e traggono profitto dalla guerra. È un brano di rabbia morale che punta il dito contro il complesso bellico e chi si nasconde dietro le scrivanie, mentre altri, civili, giovani soldati, muoiono. Noi vi proponiamo la versione in italiano per comprendere ancora meglio la potenza di questo testo scritto da Bob Dylan. Si parte.
2: Venite, padroni della guerra, voi che costruite i grossi cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite tutte le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie, voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Voi che non avete mai fatto nulla se non costruire per distruggere, voi giocate con il mio mondo come se fosse il vostro piccolo giocattolo. Voi mettete un fucile nella mia mano e vi nascondete dai miei occhi. E vi voltate e correte lontano quando volano le veloci pallottole. Come Giuda nei tempi antichi, voi mentite e ingannate. Una guerra mondiale può essere vinta. Voi volete che io creda. Ma io vedo attraverso i vostri occhi e vedo attraverso il vostro cervello, come vedo attraverso l'acqua che scorre giù nella fogna.

voi caricate le armi, che altri dovranno sparare. E poi vi sedete e guardate mentre il conto dei morti sale. Voi vi nascondete nei vostri palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango.

avete causato la peggiore paura che mai possa spargersi. Paura di portare i figli in questo mondo, poiché minacciate il mio bambino non nato e senza nome. Voi non valete il sangue che

Che cosa sono io per parlare quando non è il mio turno? Direte che sono giovane, direte che non ne so abbastanza. Ma c'è una cosa che so, anche se sono più giovane di voi. So che perfino Gesù non perdonerebbe quello che fate. Voglio farvi una domanda. Il vostro denaro vale così tanto? Vi comprerà il perdono? Pensate che potrebbe? Io penso che scoprirete, quando la morte esigerà il pedaggio, che tutti i soldi che avete accumulato non serviranno a ricomprarvi l'anima.

E allora, l'avete ascoltata? Questa Masters of War è un attacco lirico ai responsabili della guerra, politici, generali e industriali che progettano e finanziano strumenti di morte senza affrontarne le conseguenze umane. Bob Dylan usa immagini nette e un tono di condanna personale per smascherare la freddezza e l'ipocrisia di chi prepara i grilletti e poi osserva il conto dei morti. Un brano che Bob Dylan scrisse nel 1962 e che nasce nel clima della guerra fredda e delle crescenti tensioni che avrebbero portato al coinvolgimento americano in Vietnam. E purtroppo continua ad essere una canzone estremamente attuale. Così come questa Where Have All the Flowers Gone, una canzone che usa immagini semplici come fiori, ragazze, giovani uomini, soldati, cimiteri, per mostrare il ciclo che porta dalla vita alla morte e per chiedere con dolore quando l'umanità imparerà. Noi ce l'andiamo ad ascoltare dalla magnetica voce di John Baez.

È la volta ora di John Lennon con un'altra di quelle canzoni iconiche come Imagine, un invito utopico a immaginare un mondo senza barriere, senza nazioni, senza religioni, senza possesso, come premessa per la pace. Il brano è diventato, e lo sappiamo tutti, un inno globale di pace, di umanità, una canzone incredibile, dove si chiede all'ascoltatore di visualizzare una realtà alternativa in cui non esistono cieli promessi, confini nazionali o accumulo di beni, e suggerisce che, eliminando queste divisioni, la convivenza umana potrebbe essere più pacifica. E allora ascoltiamoci la meraviglia di questa Imagine di John Lennon.

C'è un'altra canzone iconica come Peace Rain di Cat Stevens che celebra l'ottimismo e la possibilità di cambiamento collettivo, usando l'immagine del treno come metafora di un movimento che avanza dalla tenebra verso la luce. Un testo che alterna immagini di gioia e dolore per chiedere perché continuiamo a odiare e per esortare a unirsi ad un percorso condiviso verso la pace. E allora ascoltiamo questo meraviglioso brano di Cat Stevens che raggiunse i vertici della classifica Billboard ed è un'altra di quelle canzoni che abbiamo da sempre amato.

E ora la volta di un brano di una grande band italiana come i Nomadi, con questo pezzo che ci presentano che si chiama Contro, un brano esplicitamente antimilitarista che denuncia l'ipocrisia dei potenti, il profitto dalla guerra e la sofferenza dei popoli. È parte dell'ultimo album con la voce di Augusto Daolio e resta un monito contro ogni forma di violenza e ingiustizia. Ascoltiamolo.

Un'altra canzone storica contro la guerra è Hero of Destruction di Barry Maguire. Un grido di allarme degli anni 60, una canzone protesta che mette in fila paure e ingiustizie, guerra, minaccia nucleare, razzismo e ipocrisia politica e chiede all'ascoltatore di non ignorare il pericolo imminente. Hero of Destruction denuncia la sensazione di essere sull'orlo di un disastro collettivo. Il testo elenca conflitti internazionali, tensioni razziali e contraddizioni sociali per costruire un'immagine di mondo prossimo al collasso. La ripetizione del ritornello sottolinea la frustrazione di chi vede i segnali, ma sente che la società non reagisce. Pensate un po', è una canzone scritta nel 1965 e purtroppo è estremamente attuale.

Ed è ora la volta di un ex Beatles come George Harrison nella sua Give Me Love, un brano che chiede amore, pace e guida spirituale. È un brano intimo e vuole essere proprio un mantra che unisce devozione personale e speranza universale. La canzone è una supplica rivolta al divino per amore, luce, vita e pace sulla terra.

In questa rassegna di canzoni contro la guerra, per la pace, non potevano mancare i Creedence Clearwater Revival di John Fogerty e la loro Fortunate Son. La canzone uscì nel pieno della guerra del Vietnam, siamo nel 1969, e divenne rapidamente un simbolo della controcultura e del movimento pacifista. Il nucleo del brano è una critica all'elitismo e all'ipocrisia patriottica. Fogerty mette in scena la contraddizione per cui alcuni, nati con il cucchiaio d'argento, possono evitare la leva o le conseguenze della politica estera, mentre i giovani meno privilegiati vengono mandati a combattere, vengono mandati al fronte, vengono mandati a morire.

Torniamo in Italia con un grande cantautore come De Gregori e la sua Generale, che è una ballata antimilitarista che racconta il ritorno dalla guerra e il desiderio di normalità, trasformando immagini quotidiane in una potente denuncia contro la violenza e la perdita. Una canzone che descrive il ritorno a casa dopo la guerra e mette in luce il vuoto, la sofferenza e la speranza di ricominciare, contrapponendo la retorica militare alla vita semplice delle persone rimaste a casa. Questa tensione tra marcia e domesticità è il cuore emotivo del brano.

E ora la volta di una folk singer che in tanti di noi abbiamo amato, Buffy Sainte-Marie, con la sua famosissima Universal Soldier, un inno antimilitarista che attribuisce la responsabilità della guerra non solo ai leader, ma anche agli stessi individui. Invita a riconoscere il ruolo personale nel perpetuare i conflitti. Questo brano fu scritto da Buffy Sainte-Marie nei primi anni 60. E la canzone nacque dopo che quest'artista, durante una sosta notturna in aeroporto, vide passare soldati feriti e si interrogò su chi fosse davvero responsabile della guerra.

0: Arriviamo anche ai giorni nostri con un brano di Tananai e il suo Tango, una ballata che racconta un amore a distanza segnato dalla guerra, che prende ispirazione da una storia vera, la coppia ucraina Olga e Maxim, e usa il tango come metafora del destino che separa e mette alla prova gli amanti.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

Di un grande poeta italiano come Fabrizio De André e la sua Guerra di Piero. È una ballata antimilitarista che racconta con linguaggio poetico e narrativo la tragica umanità della guerra attraverso la figura di un giovane soldato chiamato Piero. Il brano è diventato un classico della canzone d'autore italiana. Una canzone che mette in scena il conflitto come esperienza umana e non come eroica impresa. Piero è un ragazzo che conserva la sua pietà e la sua umanità anche in battaglia e per questo esita a uccidere, un gesto che gli costa la vita. Il testo non celebra l'eroismo militare, ma denuncia la crudeltà e l'assurdità della guerra, trasformando immagini semplici come fiori, torrente, primavera, in un monito contro la violenza.

Abbiamo iniziato con Bob Dylan, un testo così importante come Masters of War, ma Bob Dylan ci ha regalato altre perle, come ad esempio Blowing in the Wind, un canto di domande retoriche che trasforma l'indignazione per la guerra, l'ingiustizia e l'indifferenza in un'immagine semplice e potente. La risposta è nell'aria, evidente eppure sfuggente. Blowing in the Wind pone una serie di domande retoriche su guerra, libertà e compassione, chiedendo quante strade, quante pallottole, quanti morti siano necessari prima che l'umanità cambi. La risposta ripetuta, "The answer, my friend, is blowing in the wind", è volutamente ambigua. Può significare che la risposta è ovvia.

E andiamo a chiudere con una canzone che ognuno di noi almeno una volta nella vita sicuramente ha cantato. C'era un ragazzo che, come me, amava i Beatles e i Rolling Stone, una canzone di protesta contro la guerra, in particolare in questo caso la guerra del Vietnam, che racconta la storia di un giovane privato dei suoi sogni e mandato al fronte. Il brano fu scritto da Franco Migliacci e Mauro Lusini, arrangiato da Ennio Morricone. E divenne un successo anche se fu censurato dalla Rai. Una canzone che mette a confronto il mondo dei sogni giovanili e la brutalità della guerra. Il protagonista è un ragazzo che amava i Beatles e i Rolling Stones, simboli della cultura pop e della libertà, ma viene chiamato a combattere in Vietnam, rinunciando ai suoi progetti e perdendo la vita. Un testo che funziona come una denuncia semplice e diretta. La guerra ruba il futuro ai giovani.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo arrivati al termine di questo percorso sonoro verso la pace. Se queste canzoni che avete appena ascoltato in qualche modo vi hanno scosso, vi hanno emozionato, non lasciatele morire nel buio, portatele con voi nelle parole che scambiate, nelle scelte che fate, nei vostri gesti quotidiani. La musica che abbiamo ascoltato non pretende soluzioni facili, ma ci ricorda che la pace è un lavoro di tutti i giorni fatto di ascolto, di cura, di memoria condivisa. E allora oggi ringraziamo ancora una volta gli artisti che hanno trasformato rabbia e dolore in canto. E ringraziamo voi che avete scelto di restare sintonizzati oggi, di non chiudere le orecchie davanti alla verità. Qui a Radio Talpa le voci continuano a cercare, a chiamare, a sperare. La nostra frequenza resta aperta a chi vuole ascoltare e a chi vuole agire. Prima di congedarmi da voi, un ultimo invito. Fate girare queste canzoni, raccontatele, discutetele. La pace cresce quando le storie vengono condivise. Grazie per aver navigato queste onde con noi. E restate umani, le nostre trasmissioni continueranno a cercare la verità con il linguaggio più antico e potente che conosciamo, e cioè la musica. Grazie da Maurizio Benvenuti, grazie da Radio Tab.

0: Ci sono esperienze nella vita che cambiano per sempre il nostro modo di guardare il mondo. È a queste storie di cambiamento che l'associazione Moby Dick dedica la 10ª edizione del Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai, riservato a racconti inediti ispirati all'incontro con una malattia oncologica. Storie di sofferenza e di paura, ma accompagnate da forza, da speranza e dalla riscoperta del valore della vita nei suoi gesti più semplici e autentici. Il premio è aperto a persone malate, familiari, amici, operatori sanitari, volontari e a tutti coloro che desiderano condividere, attraverso un racconto, un'esperienza reale o immaginata di cambiamento e di superamento delle difficoltà. Se hai una storia da raccontare, partecipa al 10º Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai. Scrivi a moby-dick@tiscali.it per ricevere tutte le informazioni sul regolamento e modalità di partecipazione. Il Premio Letterario Nazionale Un Ponte sul Fiume Guai è un'iniziativa promossa da Moby Dick ODV, perché ogni storia merita di essere ascoltata.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi. E viva Radio Talpa!

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, vi abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito sono davanti al mio amico di sempre, il microfono. E siamo qui in questa occasione a Radio Talpa, ma anche se questo programma andrà in onda anche su Radio Incontro. Beh, in questa radio il suono non si piega alle mode e la verità musicale si ascolta a volume alto. Stasera apriremo le porte ad un duo che ha fatto della sincerità sonora la propria bandiera. Loro sono i Son of Legend.

Con questo duo preparatevi dunque a un viaggio che alterna esplosioni di energia a momenti di intensa profondità emotiva. Le loro canzoni sono inni che chiamano all'azione, sfidano la rassegnazione e invitano a riscoprire la propria forza. Nei loro brani non troverete compromessi, solo chitarre ruvide, ritmi che spingono e testi che raccontano storie vere.

I Son of Legend sono nati da un incontro casuale tra due musicisti di coste opposte. Questo duo dinamico ha scelto di percorrere lo stesso percorso musicale, creando una fusione unica che sfida confini geografici e vincoli di genere. Al suo cuore, Son of Legend è una potenza del rock and soul, fondendo senza soluzione di continuità l'energia grezza e sfrenata del rock con le profonde ed emotive correnti del blues e il fascino senza tempo del soul.

Il loro sound, sicuramente ve ne state accorgendo, è un delicato equilibrio tra ruvidità e classe sofisticata, evocando ricordi delle più grandi leggende del rock, mentre si ritagliano una identità tutta loro. Conosciuti per le loro performance elettrizzanti e i testi stimolanti, i Son of Legion si sono costruiti una reputazione che risuona ben oltre le loro radici di Nashville. La loro musica parla al cuore e accende lo spirito con tracce come Brand New Day, Power e Firestarter che testimoniano la loro abilità nella scrittura.

0: L'impatto della band va ben oltre il palco, con quasi 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Son of Legend ha trovato il suo spazio nella coscienza mainstream. La loro musica è diventata la colonna sonora di momenti cruciali come spot pubblicitari, produzioni Netflix e programmi della NBC. Ma mentre i Son of Legend continuano ad evolversi e a superare i limiti, rimangono fedeli alla loro etica di autenticità e integrità musicale. Ogni nota, ogni testo, ogni esibizione è un riflesso del loro percorso. Due percorsi si sono incontrati creando una forza musicale che continua a ispirare e affascinare il pubblico di tutto il mondo. Loro sono i Son of Legend.
1: One, two, three.

E così si chiude un'altra puntata qui a Radio Talpa e a Radio Incontro Pesaro, con il cuore ancora pulsante delle note dei Son of Legion. Beh, se stasera avete sentito qualcosa che vi ha scosso, che vi ha emozionato, non è stato un caso, perché la loro musica è fatta per scuotere, per svegliare il coraggio che spesso teniamo nascosto. Le loro canzoni non sono solo dei titoli, sono dei manifesti. Vivere senza scuse, suonare senza filtri. E allora, prima di salutarvi, ricordatevi di tenere a portata di mano quei brani che in qualche modo questa sera vi hanno scosso davvero, vi hanno emozionato in maniera particolare. Andateli a cercare sulle varie piattaforme e cantateli insieme a loro e fateli diventare la colonna sonora delle vostre scelte più audaci. Se questo viaggio vi è piaciuto, beh, continuate ad ascoltare Radio Talpa, continuate ad ascoltare Radio Incontro, perché avremo altre storie, altre band e altre scintille pronte a incendiare la notte. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Let's go.
1: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chillin' Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chillin' Me Softly.
4: Un programma di Patrizio Sigone.
1: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.

Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Radio Talpa presenta Happy Trails, un viaggio musicale nel cuore e nell'anima della musica delle radici, dal roots rock ritroso fino ai suoni blues and folk, country e soul, toccando anche musiche regionali o più pop, d'America ma non solo. Selezione musicale di Remo Ricaldone.
2: Studio 1 di Radio Talpa in Via del Prete 7 in quel di Cattolica. Io sono Maurizio, benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito sono collegato con Remo Ricaldone dalla Valsusa per una nuova puntata, un nuovo percorso sonoro di Happy Trails, la musica delle radici. Un format, quello di oggi, che si apre e si chiude con il recente tributo ad uno dei capolavori della canzone d'autore tra country music e folk, quel Hole Number One che apriva la carriera discografica di Guy Clark. Il tributo in questione si prefigge di far conoscere alle nuove generazioni quel gioiello, coinvolgendo alcuni dei nuovi nomi della scena roots in un progetto che dai puristi ha già ricevuto critiche, ma che per qualità del materiale riesce sempre, e in particolare nei due brani che vi presentiamo oggi, a risultare intrigante e interessante. In mezzo scorrono luoghi che nell'immaginario rappresentano fertili territori da cui sono emersi alcuni dei grandi della musica delle radici, dalla California alla Louisiana, passando per il profondo sud del Texas, coinvolgendo anche artisti britannici. Un nuovo percorso che lascia scorgere il gusto per la tradizione, spesso contraddistinto da eccellenti personalità, come la texana di adozione Brennan Leigh, tra le migliori esponenti del lato più tradizionale della country music, che apre oggi Happy Trails con un'ottima versione di Texas 1947 di Guy Clark, che faceva bella mostra di sé nel seminale album All Number One, primo e insuperato capolavoro del grande cantautore, scomparso 10 anni fa. Pur in una discografia di livello straordinario, nel recente tributo a questo disco, certamente uno degli artisti più a loro agio con il suo repertorio.
3: In 6 years old I had seen some trains before, so it's

The Far West sono un'intrigante band di alternative country che proviene dalla California. Le loro canzoni trasudano di atmosfere profondamente legate ad un approccio in cui i paesaggi sono definiti con grande fascino. E questo di oggi ci porta nel meraviglioso deserto di Joshua Tree, un luogo che ha attratto in passato e lo fa tuttora molti musicisti alla ricerca di nuovi stimoli e un po' alla ricerca di se stessi in un ambiente davvero magico.

Ancora dal sud della California arrivano i Mooseville Collective, un sestetto che guarda le radici della musica americana con ampiezza di riferimenti e ottima scelta di materiale da interpretare. Qui le inflessioni quasi cajun sono nitide e mostrano un autentico amore per questi suoni.

Marcia Ball, pianista e cantante texana che ha spesso attraversato il confine con la vicina Louisiana, oggi ci propone un suo omaggio ad una figura fondamentale del blues e dello Zydeco, Clifton Chenier, fisarmonicista di cui lo scorso anno ricorrevano i 100 anni dalla nascita. Il suo è sempre stato un approccio genuino e caldo e Marcia Ball non si smentisce, nemmeno questa volta.

Anche John Campbell, straordinario chitarrista blues, ha spesso fatto la spola tra la nativa Louisiana e il Texas, suonando spesso nell'area del Golfo del Messico, in particolare a Corpus Christi, dove ha fondato la sua prima band. John Campbell purtroppo non ha potuto godere della meritata fama e i suoi dischi, pur di grande livello qualitativo, sono rimasti oggetti di culto per gli appassionati. Scomparso nel 1993, John Campbell è stato giustamente ripreso con una eccellente ristampa di brani acustici che lo fotografano in un momento di grandissima ispirazione.

Irlandese residente negli States da tempo, Bob Bradshaw non è nuovo in questi appuntamenti di Happy Trails e il suo country blues venato di rock ha trovato molti estimatori nella sua nuova casa. Dal suo più recente album dello scorso anno, ecco un altro ottimo esempio della sua musica.

Attivissimi, come sempre, gli Old Crow Medicine Show stanno per pubblicare un nuovo atteso album del quale presentiamo un brano che ben definisce il loro genuino approccio alle radici country e bluegrass. Il brano di oggi vede la presenza come membro aggiunto la bravissima chitarrista Molly Tuttle, attuale compagna del leader Cash Secor.

Le affascinanti e scenografiche montagne Ozarks del Missouri sono la casa della band March to August, capaci di sintetizzare country, folk e retaggio celtico in una proposta che ha avuto buonissime recensioni in patria e non solo. Oggi apprezziamo il loro suono con un estratto dal loro ultimo lavoro discografico.

Tra gli esponenti della vecchia generazione bluegrass, Larry Sparks continua una carriera che ha toccato le 6 decadi, esprimendo il suo talento nella maniera più intensa e vera. Da pochi mesi è uscito un nuovo album per la storica etichetta Rebel e la qualità della sua musica ha qui la sua più limpida conferma.

Cliff Murphy è stato leader dei bravi Say Zuzu, una band di roots rock che negli anni 90 ha inciso album di notevole livello e anni fa ha inciso un disco solista che ben presto è diventato un piccolo oggetto di culto tra gli appassionati e solo ora è stata decisa la ristampa con l'aggiunta di qualche bonus tracks. Una di queste è la brillante cover di un brano di Bruce Springsteen, Wreck on the Highway.

Sound of Cyrus è il bel nome scelto da due ragazze del Devon in Inghilterra che propongono una musicalità in bilico tra la loro terra natale e l'America, avvicinandosi spesso ad un'altra ottima coppia al femminile come la Indigo Girls. Brillante e frizzante la loro proposta, che le presenta come una coppia che merita considerazione e apprezzamento.

E a chiudere la puntata di oggi, come annunciato, c'è un altro brano da All Number One di Guy Clark, e a proporre questa splendida She Ain't Going Nowhere è la bravissima e impegnatissima Sarah Jarrett, texana come Guy Clark, alle prese con l'attività solista e quella con il trio I'm With Her, un finale che accarezza e mostra tutto l'affetto di Sarah per il grande songwriter di Mona Hunts in Texas.

E così, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine di questo percorso sonoro che puntualmente ci viene tracciato ogni settimana da Remo Ricaldone. Un altro tracciato davvero emozionante che ci ha visto riascoltare alcuni brani famosissimi da All Number One di Guy Clark, interpretati da grandi artisti che davvero hanno interpretato e amato le canzoni di Guy Clark e noi. Siamo stati contenti di averveli proposti nella puntata di oggi di Happy Trails. Maurizio, benvenuti, Remo Ricaldone, vi abbracciano come sempre e vi aspettano numerosi con la vostra passione che ci dà davvero tanto entusiasmo lunedì prossimo per un nuovo appuntamento di Happy Trails. Ciao a tutti e buon proseguimento di giornata.

0: Radio Talpa ha presentato Happy Trails, un viaggio sonoro nel cuore e nell'anima della musica delle radici. La selezione è stata curata da Remo Ricaldone. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Torneda Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

0: Are you looking for a new place to find your favorite Texas Red Dirt music videos? Check out Stars Over Texas TV. It's kind of like MTV used to be, but for Texas Red Dirt music. Check out all the fun videos from Aaron Watson to Bree Bagwell, Cody Johnson, and even George Strait. It's Stars Over Texas TV, your new home for Texas Red Dirt music videos, now available on Roku, Apple TV, and Fire TV. For more details, check them out at starsovertexastv.com.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
2: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
0: Welcome back to Dance Time in Texas. It's time for my hit pick of the week. Written during one of the toughest seasons of his life, including vocal surgery with the real possibility of not ever singing again and the heartbreaking loss of losing his nephew, Wade Bowen poured his pain and emotion into a song meant to bring healing and hope to others facing difficult times. With raw, heartfelt lyrics, he takes that familiar saying, "When it rains, it pours," and turns it into a reminder that even through life's storms and struggles, healing can still begin. This week's hit pick is Rain by Wade Bowen.

0: Hope you've enjoyed Dance Time in Texas with DJ Mike. Song rankings are based off the Texas Country Music Chart and the CDX National Traction Texas Chart, the officially recognized charts of the Texas Country Music Association. If you'd like to be a show sponsor or send a long-distance dedication, go to dancetimeintexas.com and send me a message. Thanks for supporting Texas Red Dirt Music. I'm DJ Mike. I'll see you out on the dance floor. You can find DJ Mike on Facebook or on the web at dancetimeintexas.com.
1: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.

questo luglio il Soul prende casa nel Borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornada Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!

0: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa. Made in Romagna con la puntata di oggi si avvia alla conclusione di questo ciclo di trasmissioni e podcast che speriamo siano stati di vostro gradimento. Noi comunque continueremo a scavare nella Romagna dei talenti e degli artisti del nostro territorio, che si conferma una fucina di creatività piena di sorprese e che continueremo a proporvi grazie a Radio Talpa. Ma oggi dal cappello di Made in Romagna tiriamo fuori i Copertoni. Copertoni sono stati uno storico gruppo underground romagnolo nato attorno al 1986 nell'area di Castel Bolognese e Faenza, legato a una scena musicale irriverente, sperimentale e profondamente locale. I Copertoni univano rock, cabaret surreale, cultura motociclistica, ironia romagnola e spirito artigianale, creando spettacoli più vicini a happening teatrali che a semplici concerti. Il nome richiama ironicamente l'abbronzante copertone trasformato in chiave romagnola e goliardica. Attorno ai copertoni gravitavano musicisti, artisti, motociclisti e personaggi alternativi della Romagna di quegli anni, in un clima vicino alla cultura beat e underground romagnola. La loro attività non seguì mai i canali commerciali tradizionali, infatti la band è ricordata soprattutto nell'ambiente locale per performance eccentriche, testi demenziali, provocazioni sceniche e una forte identità territoriale. Il gruppo ruotava attorno alla figura di Samuele Sant'Andrea e Valentino Bettini, personaggi eclettico noto anche come filmmaker indipendente e creativo fuori dagli schemi. Valentino Bettini è un artista romagnolo di Castel Bolognese, appassionato di cinema western, musica e avventure fuori dagli schemi. Negli anni ha lavorato come motociclista stuntman, fotografo, musicista dei Copertoni e regista indipendente. Figlio di Alfeo il Pirata, ha ereditato dal padre la passione per la fotografia e le imprese estreme. Dal 1993 ha realizzato numerosi cortometraggi e progetti autoprodotti, spesso surreali e visionari. Il suo stile mescola ironia romagnola, fantasia, cinema artigianale e spirito libero. Viene descritto come un personaggio visionario e matto nel senso creativo e poetico della tradizione romagnola. Ora vicino alla pensione sostiene che il meglio debba ancora arrivare. Il bello sta per nascere adesso. Valentino è qui con noi oggi e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao a tutti, sono qua, ecco qua, col mio accento romagnolo di Castel Bolognese, Romagna di confine. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Talpa e ringrazio Andrea Sarneri per avermi invitato qui e speriamo naturalmente, visto che è l'ultima puntata di questa stagione, si spera di chiudere in bellezza.
0: Sicuramente, partiamo subito andando ad ascoltare il brano più famoso.
1: Non diciamo il titolo, tanto lo capiranno, lo diciamo dopo.
0: Il brano più famoso.
1: Quello che, esatto, ci identifica, diciamo.

0: Bene, allora questo brano era La Galena Cune Rock, conosciutissimo da tutti i romagnoli.
1: Anche ballato.
0: Ballato, sicuramente. Tempi, sì. Chi ci ha suonato in questo? Perché sento degli arrangiamenti fatti.
1: Ah, notevoli. Gli arrangiamenti sono di Loris Ceroni insieme a Pippo Guarnera, che ha scritto anche la partitura dei fiati. Sono molti anni che è stato inciso nel 93 e mi ricordo che il gruppo di fiati, la sezione fiati, era di Forlì. Purtroppo in questo momento non ricordo il nome, però alla batteria c'era il mitico Vince Valicelli.
0: Vabbè, già tre pezzi grossi. Cioè,
1: Vince Pippo Valicelli. Guarnera, Lemmond.
0: Ecco, vorrei da dire che tanto Loris Ceroni l'abbiamo avuto qui la settimana scorsa, sì. Vince Valicelli abbiamo avuto anche lui qui in trasmissione.
1: E Loris suonava il basso.
0: Suonava il basso. Bene, il prossimo brano?
1: Il prossimo brano invece è Disperato Statico Blues. In questo brano invece abbiamo suonato noi copertoni, le chitarre, il basso l'ha suonato Loris, la batteria il mitico e compianto purtroppo Gianni Pezzoli degli Stadio.

0: disperato statico blues, poi, non so se si capisce, ma ascoltate bene, è la storia di uno sbornia. Mi hanno portato a casa ubriaco.
1: Ah beh, eri te che lo
0: sì.
1: Ubriaco. Bene, bene. Andiamo sul prossimo brano, allora?
0: Sì. Andiamo con La gatta ed Memo. La gatta di Memo. Memo era un signore di Castel Bolognese, amico di tante persone, e aveva questa gatta ammaestrata, e noi gli abbiamo dedicato questa canzone. Doveva essere inclusa nel secondo album di Copertoni, Tempi di Cottura. Invece adesso non vi sto a dire perché è rimasta fuori, ma è rimasta in forma di provino, registrata in 4 tracce su cassetta, e così rimarrà, perché è irripetibile.
1: Bene.

0: Allora, su questo pezzo succedono delle cose strane, perché mi sembra di capire che è totalmente estemporaneo.
1: Sì, è stato registrato molti anni fa da Contarini e abbiamo usato come a casa, privatamente così, e abbiamo usato come studio di ripresa una officina, una vecchia officina piena di attrezzi. Infatti io suonavo, praticamente facevo lo shaker, avevo infilato il microfono dentro un tubo e fuori limavo con una lima, avevo fatto un mucchio di segatura di ferro, infatti, di limatura. Bonucci tirava in aria dei bidoni di plastica.
0: Luca Bonucci,
1: e Jimmy Gemignani di Riolo, come batterista, suonava tutto quello che trovava, e Sammy una vecchia chitarra, proprio un pezzo di legno, e canta.
0: Bene, mi sembra che questo ammasso di creatività introduca bene il prossimo pezzo, che si intitola Mi piace il caos.
1: Esatto, mi piace il caos, perché casa mia è un caos. Poi post alluvione ancora di più. Già prevedevo prima, premonitore. Esatto. Caos in senso metaforico, ma anche in senso pratico. La gente mi dice

0: comunitario o molto settentrionale riuscirà a capire, ed è giusto. Ma in questo brano vale la pena citare la formazione della Madonna. Pippo Guarnera al piano coda, Pippo Guarnera che suona anche l'organo Hammond, Loris Ceroni al basso, suonato come un contrabbasso, e la voce magistrale di Sammy, tradotta direttamente da me in italiano. Poi Sammy era sempre al verde, quindi solo lui poteva fare Bolletta Blues.
1: C'è Sammy in bolletta.
2: Ma una bulletta.
1: Una bolletta.
2: Con un baio.
1: Che non ha una lira.
2: Per comprarsi un gelato.
1: Per comprarsi un gelato.
2: E una voglia.
1: E non ha voglia.
2: E lavorare.
1: Di lavorare.
2: La sua passione.
1: La sua più grande passione.

0: Dimenticavo di citare in Bolletta Blues Red Costa di Imola all'armonica, e ha retto il passo bene con gli altri.
1: Fantastico, quindi in una grande formazione, direi un risultato storico.
0: Si sente che qui suonano bene.
1: Bene, però voi, so che voi copertoni avete avuto successo in ambito locale, ma avete avuto delle grosse collaborazioni, perché parlando di rock demenziale, parlando di questa tipologia, diciamo, di genere che c'era in quegli anni, in realtà eravate inseriti all'interno di una tendenza o di un filone che vedeva dei protagonisti di prim'ordine con i quali voi avete collaborato.
0: Certo, noi naturalmente i nostri idoli locali erano gli Schiantos. Gli Schiantos, per il loro modo di far musica e di essere, non dico eccentrici, ma di fare anche un po' scena sul palco, happening veri e propri, come diceva Andrea all'inizio, e con loro abbiamo fatto alcuni spettacoli proprio di persona con Freak Anthony. Io ho fatto tante uscite nell'Osteria Bologna e lui ha fatto da padrino dei nostri concerti, e noi abbiamo aperto dei loro concerti e abbiamo avuto anche dei progetti assieme. Freak Anthony è venuto a girare Moschito per me, ha fatto lo Spaventapasseri parlante e l'ha fatto anche bene, improvvisando molte cose. E poi avevamo anche dei progetti, purtroppo poco dopo è morto, ci ha lasciato, e a casa io conservo gelosamente dei suoi fax con dei progetti che lui mi diceva si potrebbe fare una storia sul mitico Lorenz che voleva lasciare la fabbrica, e così. Vabbè, ogni tanto li riguardo e poi avrò delle sorprese in futuro.
1: Quindi c'è in cantiere tanto materiale.
0: Sì, perché ho molto materiale video. Intanto adesso ho fatto registrare, riparare i videoregistratori, perché devo vedere cosa tengo in archivio.
1: Ecco, quindi sì. Per dire il materiale che ci può essere là sepolto. Bene. Safegna Quente Bar.
0: Sì. Safegna Quente Bar, domanda: cosa facciamo al bar? E questo è dedicato alle pezze. Pezze si intende tutti quei personaggi, uomini e donne che siano, che non sono mai a posto ovunque tu li spiani, li mandi al caldo, al troppo

caldo, al freddo troppo freddo, non so, non fame, non sono mai sistemati. E in dialetto le chiamano le ciozze, sono delle chiocce, c'è una ciozza, vorrebbe dire sia una pezza. E naturalmente è una cover, e si sente subito, del famoso pezzo surf americano dei Beach Boys, Surf in USA, che a sua volta era la cover di Sweet Little Sixteen di Chuck Berry.

0: Bene, beh, come copertoni, una domanda, ma per quanti anni avete calcato le scene, avete calcato i palcoscenici?
1: Noi abbiamo iniziato nel 1986 con un concerto alla mitica Tavernetta Notte di Castel Bolognese e fino, diciamo, al 2000 e qualcosa, poi siamo mai finiti, esistiamo ancora, nel senso che ogni tanto ci chiamano a fare qualche ospite. Adesso Sammy ha suo padre molto anziano, tiene dietro lui, infatti lo guardo, lo accudisce, così, ma ogni tanto ci chiamano e facciamo qualche pezzo di qua e di là, più che concerti interi, tanto più che non ne ho voglia, non sono organizzato.
0: Ma tu adesso ti sei focalizzato sui video, perché sì. Ricordo agli ascoltatori di Radio Talpa,
1: li ho sempre fatti,
0: di andare su YouTube e cercare le produzioni di Valentino Bettini, sì, che sono veramente delle opere d'arte, diciamo, no? Cinematograficamente, ma anche come videoclip, come idee.
1: Ne posso citare due?
0: Assolutamente.
1: Gli ultimi due, quello di Natale, che è un video stop motion a cartoni animati, una love story fra la Befana e Babbo Natale, ambientata tutto al mare in inverno e in estate. Dovete digitare Befana e Babbo Natale Love in Porto Corsini.

E questo è Giancarlo. E sentite qui l'organo Hammond, è suonato niente po' di meno che dalla madre superiore del convento di Castel Bolognese. Pensate che quando andavamo alla Vie en Rose nel 1993-94 lo ballavamo anche come lento, quindi li facevamo e ce li ballavamo anche e ce li cantavamo.

0: belli belli anche i miei. No, non è vero, eh. Chiedo scusa alla madre superiore del convento di Castel Bolognese, non ha suonato lei, è che noi dicevamo, entravamo sempre su questo brano dal vivo con questa battuta, qui l'organo Hammond l'ha suonato sempre Pippo Guarnera.
1: E diciamo poco.
0: E poi Giancarlo era dedicato a un signore che aveva perso i capelli molto presto, prima dei 20 anni, e io li ho persi un po' dopo, 22-23 anni.
1: Bene. Ti volevo fare una domanda, perché in introduzione abbiamo citato il tuo ruolo di stuntman, che cosa c'entra con quello di musicista, ce lo devi spiegare. In realtà fa parte di un personaggio eclettico che una buona parte della sua creatività la esprime nei film, nella parte diciamo non musicale, no? E lo stuntman cosa c'entra qui?
0: Beh, c'entra perché innanzitutto nei miei video e in primis nel film Moschito io non ho usato stuntman, ne faccio di cotte e di crude, cado, vado al contrario, mi impenno in moto, sono io. Ma mi ero fatto poi le ossa da piccolo perché ero solito compiere imprese un po' fuori, tipo, non so, partire da in cima la Zattaglia, oppure partire dal campo cross Monte Coralli con la bicicletta dal discesone, venire giù e trovarmi la bicicletta spezzata in due. Oppure l'impresa più ardua era partire dalla Reffa o da in cima la Serra, la Cornacina, con la biciclettina da bambino senza freni. E li marci tutti i piedi. Una volta nel curvone che arriva al campo cross, che viene giù dalla Reffa, io e i miei amici abbiamo fatto un dritto che siamo volati in un campo con un volo, ma un volo così angelico che le biciclette sono andate 100 metri lontano da noi. Per fortuna siamo caduti nell'erba.
1: Cioè, parliamo dei tempi in cui non c'era internet, adesso
0: anni.
1: Fareste dei challenge, no, come li chiamano, no? Con dei reel, con dei video.
0: Sì, sì.
1: Bene, il prossimo brano è Tre Galen, e su questo c'è qualcosa da raccontare, no?
0: Sì, innanzitutto rimaniamo sempre sul tema galline, perché le galline mi accompagnano da quando sono nato, abitando io in campagna pseudo periferia, così. Tre Galen è una filastrocca adatta ai bambini, una favola per bambini, si basa sulla moltiplicazione dei pani e dei pesci, e la particolarità è che entrerà a far parte di un film di fantascienza che uscirà fra un anno, perché io ho fatto una parte insieme ai protagonisti dove li dovevo mandare a quel paese cantando questa canzone e zappando per terra.
1: Quindi creiamo questa aspettativa e appena uscirà il film sapete.
0: Non posso
1: che
0: dire perché è tutto top secret il nome, però uscirà fra un anno.
1: C'è il Valentino attore che anche lui, anche in questo momento sta lavorando molto.
0: Tre Galen,

0: mi preme citare che le percussioni tutte, che sono tipiche della tarantella pizzica del sud, le ha suonate Mauro Maurino qui di Faenza.
1: Bene, andiamo avanti allora col prossimo brano, che è stato ispirato dalle ormai tristi disavventure alluvionali del
0: 2023, l'alluvione del 2023. Il brano si chiama Pesci rossi lungo i fossi.
1: E tu sei andato sott'acqua, ovviamente.
0: Perché la mattina quando mi sono svegliato c'era un grosso pesce nel fosso davanti a casa.
2: C'è in giro un gran settore

0: dalle rame, l'acqua viene giù dall'alto e si porta via l'asfalto, e i campi sono strani, arredati con sedie e divani. Salva, salva.
1: Bene, allora il prossimo brano si chiama Cacca al diavolo, K con la K come sì, copertoni, sì, ovviamente, esatto. Ma
2: a cappella.
1: È un brano a cappella che ricorda molto i Neri per Caso.
2: Sì, solo voci. Ma infatti era quello il periodo che mi sembra vincere un Sanremo, e noi avevamo questa canzoncina che cantavamo sempre, che poi era un inno degli Scout, che noi abbiamo elaborato dopo, abbiamo tolto l'unica chitarra che c'era, è rimasto a cappella, e la presentammo da Red Ronnie appunto dopo l'esibizione dei Neri per Caso, e il loro manager si incazzò, oh, e questi, e poi la facemmo in playback addirittura.

0: Cacca al diavolo è una delle canzoni preferite dai bambini ed è anche diventata la sigla del volo del mattino di Fabio Volo.
1: E quindi avete anche un riconoscimento da parte delle major?
0: Sì, siamo stati soddisfatti. Questo brano poi lo presentammo al Festival di Sanremo del 1995, che presentavano Natalia Estrada e Andy Luotto.
1: Ma Valentino, ci stiamo avvicinando alla fine del programma, però vedo che siccome hai portato la chitarra, ci potrei poi far sentire qualcosa?
0: Cos'hai in cantiere? Due schitarrate di brani esclusivamente dal vivo, chitarra e voce. Pompa pompon, pompa pompone, riferito quando io da bambino, abitando vicino al fiume, sentivo tutta la notte il landini testa calda, un trattore che tirava sull'acqua dal fiume, appunto. Ed è dedicato anche alla siccità che abbiamo in estate, per contro invece al rischio alluvione che abbiamo in inverno.

0: Bene, siamo allora giunti alla fine di questa puntata. Il brano che stiamo ascoltando è l'ultimo, si intitola Wood Ballet. Abbiamo avuto in trasmissione oggi, abbiamo ospitato Valentino Bettini, che ci ha fatto la storia sua ma anche dei Copertoni, il gruppo mitico che abbiamo trattato in questa puntata. Ricordiamo che appunto con questa puntata si conclude il ciclo di Media in Romagna per questo primo ciclo, diciamo, di quest'anno. Poi noi continueremo a lavorare per il prossimo ciclo, che riprenderà probabilmente a ottobre, ma comunque tramite il sito di Radio Talpa vi terremo aggiornati e troverete le nostre novità appunto sui post di Radio Talpa, che ringraziamo per l'ospitalità.
1: Ciao a tutti, signori talpini e signore talpine, e speriamo di risentirci presto.
0: Bene, ciao a tutti e a risentirci.

0: con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Tap.
1: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con RadioTalpa.it.

Inizia ora il programma Comeback. Riascoltiamo insieme i grandi successi del passato. Conduce Stefano Gentilini.

Bene, ci ritroviamo ancora qui su Radio Talpa. L'appuntamento è con Comeback ogni lunedì sera alle 21 e ogni martedì alle 14 in replica. Quest'oggi protagonista sarà Eugenio Finardi.

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa.
1: Tanta ammirazione per questo cantante, Eugenio Finardi con noi oggi qui su Come Back, qui su Radio Talpa Cattolica. Un cantante, un autore, un chitarrista e pianista, Eugenio Finardi nasce a Milano il 16 luglio del 52 e cresce in una famiglia musicale. La madre è una cantante lirica americana, il padre è un tecnico del suono. Fin da bambino mostra uno spiccato talento per la musica, tanto che a 9 anni incide il suo primo disco, una canzone per bambini intitolata Palloncino Rosso Fuoco. 2 anni più tardi partecipa all'incisione di 2 raccolte, una di canzoni natalizie e una di canzoni tradizionali americane. A fine anni 60 inizia a muoversi con personaggi come Alberto Camerini e Walter Calloni. Con loro forma un gruppo chiamato Il Pacco e si esibisce spesso nelle zone del nord Italia. Nei primi anni 70 Finardi entra in contatto con Claudio Rocchi, gli Stormy Six, e collabora con loro e con altri come Session Man. Suona tra l'altro l'armonica nel primo disco dei Fratelli La Bionda e tenta contemporaneamente di farsi notare come cantante. Nel 1972 Eugenio Finardi firma il suo primo contratto discografico. Nel 1975 esce il suo primo album Non gettare alcun oggetto dai finestrini, questo era il titolo. Con l'uscita del disco inizia anche la tournée, la prima a supporto di Fabrizio De André, che per la prima volta si impegnava in un lungo tour italiano, e la seconda insieme a Lucio Fabbri come supporto alla PFM, premiata Forneria Marconi. Nel 1976 arriva il successo con la pubblicazione di Sugo, che contiene la hit musicale Musica Ribelle. Eugenio Finardi su Come Back.

Eugenio Finardi con noi qui su Radio Talpa. 1977 esce l'album Diesel, un vero capolavoro di rock forte e impegnato che fotografa una realtà tutta italiana in canzoni semplici e dirette, appassionate e vivaci. Eugenio Finardi.

0: comeback.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché lui

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa.
1: Stai ascoltando Come Back, indietro nel tempo, con Stefano Gentilini.
2: Veramente bello questo appuntamento comeback su Radio Talpa insieme al grande Eugenio Finardi. Il 1978 fu per lui un anno di cambiamenti, il più importante dei quali fu la collaborazione con il gruppo Crisalide, che contribuì in maniera determinante alla realizzazione dell'album Bleeds, che contiene l'indimenticabile Extraterrestre, e anche del seguente Roccando Rollando del 79. Eugenio Finardi su Come Back.

Siete sintonizzati su Radio Talpa Cattolica, un'ottima web radio che vi invito a seguire con attenzione, piena di ottimi contenuti, abbiamo veramente un sacco di programmi interessanti, radiotalpa.it da Cattolica. Ancora ben sintonizzati su Comeback con Stefano Gentilini e procediamo con questo racconto della carriera bellissima di Eugenio Finardi. Eugenio nel 1981, dopo una permanenza a Londra, torna in Italia con nuove idee e il progetto di un disco in inglese. Nell'82 diventa padre e anche questo avvenimento in qualche modo influenza le canzoni dell'album che arriverà, che si chiama Dal Blu. Era il 1983, conteneva ballate intime e bellissime come Le ragazze di Osaka e Amore diverso. Eugenio Finardi.

0: Ciao, sono Eugenio Finardi e mi state ascoltando su Radio Talpa, quelle che fanno i buchi per terra e poi vengono fuori.
1: Come back.
2: La prima volta che ho fatto l'amore è stato un gran che divertente. Ero teso, ero spaventato, era un momento troppo importante.

0: Dopo una permanenza negli Stati Uniti, si mette a lavoro per l'album che costituisce una svolta nella sua carriera. Si chiama Dolce Italia, ricco di nuove sonorità e segnato dall'inizio della collaborazione con Vittorio Cosma, coproduttore anche dell'album seguente che si intitolava Il vento di Elora, 1989. Il tecnico del suono e sassofonista dell'album è Paolo Panigada, che in quel periodo è anche tra i fondatori di Elio e le Storie Tese. Nel novembre del 1990 esce La forza dell'amore, nel 91 Millennio, un disco intenso e profondo, di grande tessitura sonora e i cui testi testimoniano la voglia di Eugenio di misurarsi con temi sempre più vasti ed emozionali. E ci fermiamo con il 91, con il percorso della carriera di Eugenio Finardi, ma vi avviso che Eugenio sta continuando a suonare in giro per l'Italia, ha un sacco di concerti, è sempre più bravo e canta sempre meglio le sue bellissime canzoni. Eugenio Finardi ci ha tenuto compagnia in questo appuntamento comeback. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, lunedì sera alle 21, in replica martedì alle 14. Ciao da Stefano Gentilini e buona settimana.
1: Avevo 16 anni, ero timido nei panni di un ribelle, visto alla televisione, ma la forza dell'amore.

0: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
1: Con Antirugine.
0: Radio Talpa.
2: Moreno Gaudenzi.
0: Con Antirugine.
2: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

Questa è la prima di una serie di trasmissioni di Radio Talpa con Antirugine, dedicata ai musicisti che hanno dialogato tramite le loro improvvisazioni su 14 basi elettroniche da me realizzate. L'album che raccoglie questo dialogare ha come titolo Sincronizzitar, sarà un doppio album ed uscirà a breve. La prima trasmissione è dedicata a Francesco Bearzatti, che suona per me in questo album il sax tenore, ma che suona anche il clarinetto. Il primo brano, dal titolo Vincolo, apre la playlist di questa sera e fa parte di Sincronicità, che vuol dire sincronicità. Mentre l'ultimo brano si intitola Infiniti abbracci ed è quindi suonato da Francesco Bearzatti sulla mia base elettronica. In mezzo, vari brani scelti da 5 album che vanno dal 2021 al 2024. Il primo Portrait of Tony, poi Post Atomic Zeppelin dal gruppo Licaones, poi da un duo con Federico Casagrande, un album del 24, e anche da un gruppo capitanato da Alessandro De Ledda del 23. Sono brani misti su Francesco Bearzatti, inoltre ci sarà anche un'altra trasmissione. Ci sono due caratteristiche che metterei all'attenzione di chi ascolta. La prima caratteristica riguarda la capacità di realizzare le improvvisazioni tipiche del jazz. Francesco ha le sue peculiarità in questo e vi accorgerete. L'altra caratteristica riguarda il rigore che utilizza nel seguire le partiture composte da lui o anche da altri musicisti. Ne deriva, secondo me, una caratteristica ulteriore, speciale, di performatività al contesto sonoro e alla situazione emozionale. Io ho conosciuto Francesco Bearzatti nel mio studio, nel mio micro studio di registrazione. L'incontro è durato quasi 4 ore, che è servito per preparare la sua esecuzione e per conoscerci. Abbiamo condiviso un sapere psicanalitico, junghiano, profondo, che forse traspare dalla leggerezza e dagli accenni che Francesco mette al limite fra il sogno e l'immaginazione, in questo rimescolamento che è tipico della rêverie, su questa componente un po' onirica di sospensione, di libertà di pensiero, che durante lo stato di veglia, durante il giorno, uno mantiene collegato anche ai sogni, a quello che è successo di notte.

nobody but you and me. We've got it together, baby.

0: Avete ascoltato una playlist dedicata a Francesco Bear Zatti. Avete ascoltato
1: Radio Talpa con Antirugine. Con Antirugine.
2: Con Antirugine.
1: Radio Talpa.
0: Moreno Gaudenzi.
1: Con Antirugine.
0: Musica dei miei viaggi reali ed immaginari.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire, sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Jazz era ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

e buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Thank you.

0: I know your angle. Start spilling. Maybe I will sometime.
1: Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire, una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.

0: Londra, metà anni 70. Un felice incontro tra David Sylvian alla voce, Steve Jansen alla batteria, Mick Karn al sax, Richard Barbieri alle tastiere e Rob Dean alla chitarra porta alla nascita dei Japan. L'avventura inizia con un paio di album trascurabili.
1: L'album di debutto, Adolescent Sex, è del 1970.